0: Radio Subasio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino rovesci e temporali sparsi nel nord-est, ultimi rovesci sul nord della Lombardia, Alta Toscana e Romagna. In giornata sviluppo di temporali sparsi su Marche, Umbria, Toscana orientale, zone interne del Lazio, Abruzzo settentrionale, temporali isolati nel Molise. Al sud e nelle isole tempo prevalentemente soleggiato con caldo intenso, temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud, in Sicilia e sulla Sardegna occidentale. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Radio Subasio, 7:02, in arrivo le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino. Almeno 2 persone sono morte in seguito a un attacco delle forze di Mosca con bombe aeree guidate CAB contro Zaporizhia. I raid contro la città sono ancora in corso, dichiarata l'allerta aerea. Ieri a Kiev, riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Il premier britannico Obama autorizza a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina. In video collegamento, Giorgia Meloni conferma il sostegno umanitario dell'Italia con l'invio di nuovi generatori. E il presidente Macron annuncia che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono: l'Italia non vi parteciperà. Cambiamo argomento con il monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella. Il presidente della CEI Zuppi parla di ritardi insopportabili. Caserta è ancora sotto shock per la fine di Guido, il senza fissa dimora picchiato e poi morto venerdì in ospedale. Il presunto responsabile ha confessato l'accusa nei suoi confronti, l'omicidio aggravato da futili motivi. Il calcio in chiusura parte con il piede giusto la stagione delle romane in Serie A. I giallorossi di Gasperini travolgono la Fiorentina 4-0 all'Olimpico, la Lazio si impone invece 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo il tratto nord marchigiano della 14 tra Marotta Mondolfo e Allaccio Fano raccordo per Fosso Mrone verso Bologna. Lavori segnalati invece sulla A7 tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Lavori anche sulla A33, la Asti Cuneo, allo svincolo con la provinciale 456 del Turchino in direzione Cuneo. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 549 di Macugnaga. Corsia chiusa per una frana tra 1,7 km dopo l'incrocio Piedi Mulera e 3 km prima dell'incrocio Molini. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Eccoci qua, sono le 7:03 minuti, buongiorno, tutti in piedi anche questa mattina con me Gianluca Giurato e con una canzone per iniziare che è quella di Fabio Cuncato, 1984.

anche che qualcuno potrebbe ballare la mattina, magari non un sexy tango, per quello devi avere comunque un partner che sia sveglio e che sia soprattutto abbastanza predisposto a fare una cosa del genere la mattina presto. Però ecco, tutto è possibile. Fatemi sapere anche questo, perché mi piacerebbe conoscere qualcuno, almeno dal punto di vista dei messaggi, insomma, qui a Radio Subasio ce ne sarà almeno uno o una tra i nostri ascoltatori che la mattina balla da solo oppure magari in compagnia, perché no? Intanto buongiorno, eccoci, stiamo insieme fino alle 10, come tutti i giorni anche oggi. Parleremo di tante cose, lo sapete, vi coinvolgiamo tutte le mattine in tanti modi da qui alle 10, ma lo facciamo poi durante tutto il giorno in realtà su Radio Subasio. Adesso c'è una bella novità, perché arriva, dopo la presentazione in anteprima allo stadio Ferraris di Genova, il nuovo brano di Alfa e Gigi D'Alessio. Lo sentiamo insieme su Radio Subasio, Genova e Napoli. Una

0: Stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, lasciatevi guidare anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. La luna armonica in acquario promette una giornata stimolante, fautrice di nuove conoscenze e di collaborazioni proficue. Riunioni da non perdere. Piacere nell'incontro con un amore del passato. Approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'opportunità fortunata per trovare spunti interessanti nei rapporti con il mondo esterno. Gemelli, una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, amicizie e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, vita personale, affetti, tutto in questo frangente sta attraversando una fase alquanto importante che fa girare un po' la testa. Qualche battibecco con la persona amata può segnalare che è tempo di una revisione per aggiustare la rotta.

Leone, la vita di coppia appare un po' appannata. Per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Notizie rassicuranti in merito a cause legali, specialmente quelle che riguardano separazioni e divorzi. Vergine, rilassiamoci. Pazienza se qualcosa non è fatto a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, anche noi siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in progetti ambiziosi, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia, esperienze formative profonde e novità su tutti i fronti. Queste le promesse della Luna in Trigono e dei pianeti a seguito. Fortuna al gioco e nei sentimenti. Il futuro oggi ci appare radioso. Guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuove originali imprese. Scorpione, abbiamo un grande affare dentro casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna in Acquario insiste sull'assoluta necessità di una comunicazione trasparente in famiglia. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare scambi umani di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali intriganti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività. Qualità che ci vengono riconosciute con soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vita sociale ci può aiutare. Facilita sia le nuove conoscenze sia l'estraniarci dai consueti e faticosi impegni domestici. Ci conviene accettare docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'occasione per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli. Cogliamoli subito per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine. Finiamo con i pesci. Lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire un futuro più solido. Usciamo da una situazione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it. Scusa se ancora...

Meyer Comi su Radio Subasio. Vediamo un po' quelle che sono le temperature in giro per l'Italia a quest'ora. Partiamo dalla capitale, a Roma ci sono 25 gradi alle 7:17, a Milano 22, Napoli invece è già a 26 gradi ma non è la più calda a quest'ora, Torino ne ha 20, Genova 23 gradi e Venezia 22. Andiamo a Bologna dove al momento ci sono 21 gradi, uno in più di Firenze che ne ha 20, a Palermo come dicevo invece la temperatura è già altissima perché insomma per essere così presto ci sono già 29 gradi, però 22 gradi ad Ancona, 19 a Perugia che stamattina risulta la più fresca, più dell'Aquila che ne ha 20 invece, 26 gradi a Bari già bella calda ma non come Cagliari che ne ha 27, caldissimi siete già voi perché già state mandando in realtà i vostri auguri di buon compleanno, tra una decina di minuti anche meno arriva come sempre la carrellata di messaggi, quindi se avete una persona cara che oggi compie gli anni approfittate di Radio Subasio, scrivete e sottolineo scrivete, non mandate vocali in questo caso, un bel messaggio di auguri e noi lo leggeremo tra poco per voi qui su Radio Subasio, quindi sotto con i messaggi di buon compleanno che aspettiamo come sempre adesso per leggerli tra poco, 348 075 80 60.

perfettamente ragione lui, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Deve essere così, perché così è tutte le mattine. Voi mandate gli auguri, noi li leggiamo e facciamo appunto gli auguri di buon compleanno ai vostri cari. Tantissimi auguri a nostra zia Pami, fantastica ragazza, sempre con la battuta pronta per farci fare una risata. Buon compleanno dalle tue amiche di merende, Valentina, Simona, Erika da Gavignano Sabino. E poi buongiorno, sono Patrizia da Roma e oggi compio 55 anni. Mi fate gli auguri? Ma certo che sì, auguroni Patrizia, un bacio da parte nostra. Buon compleanno Federica per i tuoi magnifici 40 anni. Cifra tonda, grande festa oggi allora, oppure sabato quando festeggiate. Tantissimi auguroni dal tuo macello tremendo, sei splendida. Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra piccola Elisa, da zio Pippo, zia Gigliola e tutta la tua famiglia. Buongiorno, vorrei fare gli auguri al nostro ragazzo meraviglioso Mosè Gabriel per i suoi 15 anni. Rincorri i tuoi sogni e non smettere mai di sognare. Ti vogliamo bene, mamma, papà, i fratelli Matteo e Riccardo. E ancora auguri a Simone, il mio babbo, che sta guidando verso l'aeroporto di Roma Fiumicino per andare in Spagna. Ma che bello, andate a festeggiare là, fantastico. Buone vacanze e tanti auguri a Simone. Tantissimi auguri a Viola per i suoi 37 anni. La mia grande amica da una vita, da più di 30 anni insieme. Auguri, amica mia, lo scrive Margherita. Questi sono i vostri messaggi che arrivano al 348-075-8060. Buon compleanno a zio Luigi di Paliano, una dedica speciale che viaggia sulle onde di Radio Subasio per augurarti una giornata fantastica. Ti vogliamo un mondo di bene, i tuoi nipoti Ilias e Anilea. E adesso un bel augurio arriva anche appunto con una canzone che è stata ed è ancora uno dei tormentoni dell'estate. Estate che magari in alcune zone d'Italia oggi ha un attimo di pausa, un attimo di refrigerio grazie a qualche temporale, ma poi, come sappiamo, insomma, torna il gran caldo che da alcune parti in realtà non se ne va neanche oggi. E lui è Irama su Radio Subasio e questa è la sua canzone, si chiama

Corpi Celesti, questa è la canzone di Giorgia su Radio Subasio. A proposito di Corpi Celesti, stavo leggendo di una bella eclissi di luna. Qualcuno l'ha vista l'eclissi solare? Io non me la son persa, quella dei giorni passati. Ecco, però l'eclissi di luna è forse anche meno pericolosa da guardare, perché sull'eclissi solare ci dicono sempre: mi raccomando, non guardate il sole direttamente, non usate il vetro oscurato o le radiografie perché vi bruciate la retina. Invece nel caso dell'eclissi di luna si può fare, e sarà appunto visibile all'alba, e questo accadrà tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto. Sarà anche una poesia come

Chi? Mamma mia, sinceramente, di Annalisa su Radio Subasio. Ecco, questa sicuramente qualcuno se l'è ballata, perché stamattina alle 7 vi ho chiesto se la mattina presto, oltre a cantare, ballate pure. Elena da Tivoli dice: io ballo e canto mentre vi ascolto e mentre faccio le faccende di casa. Questa si prestava, Elena, Lela e Chicco invece ballano di gioia, loro da fan sono in partenza per le Alpi Carniche. Buone vacanze, ragazzi. Poi saluto Tiziana da Teramo, che invece torna al lavoro dopo ben 3 settimane di ferie e ci dice: aiutatemi. Dai Tiziana, dai, che poi la ripresa sarà magari più dolce di quanto uno possa sperare. Saluto e ringrazio anche Gianluca da Rasa per i vostri messaggi a Radio Subasio, 348 075 80 60.

0: This Law dei Maroon 5 su Radio Subasio ci porta l'informazione breaking news di Digicom 24, le 8.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di ala, Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade, autostrade, lavori sono segnalati lungo la A6 tra Agnella, Tanaro e Ceva in direzione Savona, c'è un veicolo fermo sulla A13 nel tratto compreso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna, perdita di carico segnalata sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione del capoluogo emiliano. Nel Lazio troviamo invece un veicolo fermo sulla A12 tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli verso la capitale, veicoli scortati sulla 1 tra Caglianello Anello e San Vittore in direzione della capitale. Ultima notizia che ci porta nel Veneto con una segnalazione che riguarda la statale 434 Transpolesana con lavori tra incrocio tangenziale sud di Verona e 200 metri prima dell'incrocio Opioli e Vangadizza. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Eccoci qua, sono le 8 e 3 minuti, un'altra ora insieme, la seconda di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon martedì 25 agosto da Gianluca Giurato. Arrivano i Queen dal 1976, Somebody.

Somebody to Love qui in su Radio Subasio. Li abbiamo amati tantissimo, li amiamo tuttora, amiamo coloro che fissano dei record, magari record sportivi e non solo. Ecco, oggi si parla soprattutto di questo nell'Accade Oggi, quello che è accaduto il 25 agosto, evidentemente giornata favorevole proprio ai record, perché per esempio nel 1875 il 27enne capitano Matthew Webb diventa il primo uomo ad avere attraversato a nuoto il canale della Manica, nuotando per 21 ore e 45 minuti partendo da Dover, pensate. 1932, una donna, Amelia Earhart, a raggiungere l'aeroporto di Newark fissando il record di volo femminile in solitario non stop da costa a costa. Grande appunto Amelia, era partita il giorno prima da Los Angeles volando per 3.939 km in 19 ore e 55 minuti. Andiamo al 1991, doppio record nella stessa giornata, perché pensate, ai mondiali di atletica a Tokyo il podista statunitense Carl Lewis, mitico, fissa il nuovo primato del mondo correndo i 100 metri in 9 secondi e 86, mentre nel 1991, non credo proprio alla stessa ora, ma sicuramente nello stesso giorno, il ciclista italiano Gianni Bugno conquista a Stoccarda in Germania il titolo di campione mondiale professionisti su strada di ciclismo, coprendo i 252,8 chilometri del percorso in 6 ore, 20 minuti e 23 secondi. Ecco, dopo tutti questi record accaduti nella stessa giornata, anche se in anni diversi, vi chiedo poi quale record vorreste battere. Non parliamo solo di record sportivi, chiaramente magari qualcuno è anche uno sportivo e vorrebbe diventare famoso in questo senso, però ci sono anche altri record che ci piacerebbe battere nella vita. Ecco, uno in particolare, me lo raccontate? 348 075 80.

di rame che diventa seta, canta Elisa su Radio Subasio. 8:16, beh, un vocale può diventare una canzone, nel senso che grazie a un messaggio vocale da inviare adesso potete scegliere la canzone che suoneremo tra un quarto d'ora circa nel voice box che arriva tutte le mattine come sempre qui su Radio Subasio. Mandateci il vostro vocale, diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, se magari volete lanciare un messaggio a qualcuno, ecco, potete farlo tranquillamente nel vocale, l'importante è che richiediate una bella canzone, ma quello lo fate sempre tutte le mattine, quindi non abbiamo timori in questo senso. Mandate adesso la vostra richiesta a Radio Subasio, tra poco c'è il voice box al 348 075 80 60.

0: l'amore.
1: Achille Lauro su Radio Subasio. Mirko d'Arezzo ci scrive: mi piacerebbe battere il record del minimo numero di ore di sonno dormite, perché le giornate sono sempre troppo corte per me, quindi vorrei dormire veramente il minimo indispensabile. Insomma, ho riassunto un po' il suo messaggio, il lungo vocale che ha mandato al 348 075 80 60, perché stamattina stiamo parlando di record. Siamo partiti dai record sportivi, tantissimi battuti proprio in questa giornata del 25 agosto in giro per il mondo, e allora ho chiesto a voi quale record vorreste battere. Non necessariamente si parla di discipline sportive, perché insomma qui veramente devi viaggiare su livelli altissimi per battere i record che già esistono, però ecco, si potrebbero battere altri record. C'è gente, Mirko, effettivamente, che riesce con pochissime ore di sonno, a volte anche tre, a rendere bene, però insomma è dura, è tosta. 348 075 80 60.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno carissimi, grazie per la compagnia come sempre. Io vorrei sentire, se possibile, Canzone di Lucio Dalla e la voglio dedicare a me stessa. Sono Silvana da Cagliari, grazie mille.

Silvana da Cagliari ha scelto Canzone di Lucio Dalla. Ottima scelta, cara Silvana, salutaci la bellissima Sardegna, sei in un posto meraviglioso, insomma salutiamo anche tutti quelli che magari sono in Sardegna per un breve periodo, ne sentiamo tutti i giorni di amici che partono o tornano dalla Sardegna e questi giorni insomma tanti sono tornati anche dalle vacanze e tu hai la fortuna di abitare proprio là a Cagliari. Grazie a Silvana e a tutti gli amici che hanno scritto, hanno mandato più che altro i loro vocali, in questo caso al 348 075 80 60, per il voice box che torna anche domani come sempre intorno alle 8:30 qui su Radio Subasio. Adesso torna lui ad agitare Coca-Cola e Tommaso Paradiso.

Tre cose, questa è la canzone di Malika Ayane su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina stiamo parlando di record, i vostri record preferiti, o meglio quelli che vorreste battere. Non parliamo solo di record sportivi, perché là veramente dobbiamo essere proprio dei fenomeni, insomma, per battere i record già esistenti, record anche in altri campi. Allora Sara ne vorrebbe battere uno molto particolare, dice record di vai a quel paese contemporaneamente a tutti quelli che se lo sono guadagnati con lunghi anni di serio impegno, e poi si riparte fieri ed alleggeriti. Lo farò. Beh, Sara, si vede che ti hanno fatto arrabbiare in tanti in questo periodo, in questi anni. A me viene in mente quella canzone, molti se la ricorderanno, di Alberto Sordi: te ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta. Bellissima, bellissima canzone, che poi sembra più antica dai suoni, ma in realtà è una canzone degli anni 80, 1981 se non ricordo male. Un record che vorreste battere anche voi, fatecelo sapere, anche record tra virgolette simpatici. Attenzione Sara, che poi resti sola però, 348 075 80 60.

0: Stelle cadenti di Ermal Meta su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 9.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Un attacco delle forze di Kiev con droni ha causato nella notte la morte di due persone, provocando anche un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Due le vittime anche a Zaporizhia in un raid delle forze di Mosca. La Russia ha colpito sempre nella notte anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. I volenterosi intanto accelerano sul sostegno all'Ucraina, trainati soprattutto da Andy Burnham. Il premier britannico autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow a Kiev. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario italiano con l'invio di nuovi generatori. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Dall'Italia fonti di Palazzo Chigi chiariscono che il nostro paese non vi prenderà parte. Cambiamo argomento. A 10 anni dal sisma che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, monito del capo dello Stato. Secondo il presidente Mattarella, il risanamento è un percorso che dovrà essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il presidente della CEI Zuppi, nella messa da matrice, parla di ritardi insopportabili. Chiudiamo con gli Stati Uniti e Washington, che annuncia la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Obiettivo: tagliare tutti i legami finanziari del regime di Teheran. L'Iran ribadisce, l'operazione certifica il fallimento americano. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione sta attraversando velocemente la nostra penisola, quindi nelle prossime ore prevalenza di tempo soleggiato e stabile al sud e nelle isole. Nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi, qualche improvviso acquazzone o temporale soprattutto al nord-est e nelle regioni centrali. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo intenso al sud e nelle isole, temperature vicine alle medie stagionali invece nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Siamo pronti all'ultima ora insieme, sono le 9:03. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio. Arriva un'altra collection meravigliosa dal 1995, c'è Samuele Bersani. Questa è Spaccacuore.

0: Radio Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte con Jovanotti su Radio Subasio. DNA. A proposito, vediamo un po' il DNA di questo artista che dovete indovinare stamattina con relativa canzone. Si gioca come sempre su Radio Subasio. Allora, lui è britannico, e però diciamo naturalizzato britannico, perché in realtà è un cantautore showman libanese, appunto. È un cantante, tra l'altro, che abbiamo visto anche in Italia, perché ha fatto anche televisione qui da noi, degli show di grande successo. E la canzone che dovete indovinare stamattina risale ormai a 20 anni fa, quindi insomma il tempo passa inesorabilmente. A me sembra una canzone uscita ieri, invece ha già una ventina d'anni. È stata un grandissimo tormentone estivo, praticamente, questa canzone qua, e riprende la linea melodica di un famoso pezzo degli anni 80 dei Cutting Crew, non so se ve lo ricordate, Just Died in Your Arms, quella bellissima canzone. Insomma, lì c'è una linea melodica in questa canzone che dovete indovinare stamattina, che ripeto invece è dei primi anni 2000, del primo decennio. Tra l'altro, oltre a essere stato un tormentone, mette ancora una volta in evidenza la capacità, la grande capacità di questo cantante di usare il falsetto. Avete capito di chi sto parlando, dai. Vi faccio sentire anche la clip mostrificata, così tutto sarà più chiaro, e poi mandate la soluzione con un messaggio vocale dicendo anche il vostro nome e da dove ci ascoltate, perché il più veloce verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. I vostri vocali al 348 075 80 60.

0: Summer Funk, questa è la canzone di Francesco Gabbani su Radio Subasio. Noi andiamo ad Udine dove c'è Vittoria. Buongiorno Vittoria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ciao. Tu hai un nome che già sintetizza, insomma, una cosa molto importante. Innanzitutto sei la vincitrice, tra virgolette, di stamattina del gioco, perché sei stata velocissima, hai indovinato subito la canzone e l'artista, quindi ecco, già la vittoria è tua in questo senso, no?
1: Sì.
0: Sì, sì, ti sento un po'. Che c'è? Sei un po' stanca, Vittoria?
1: No, assolutamente.
0: È un periodo questo buono, nel senso che, insomma, ti stai riposando, sei stata in vacanza, devi ancora andare in vacanza oppure no?
1: No, rimango a Udine perché ho un bambino di 3 mesi.
0: Ma dai, allora auguroni davvero,
1: grazie,
0: cara.
1: Grazie.
0: Come si chiama il bimbo?
1: Francesco.
0: Francesco, nome bellissimo, tra l'altro. Francesco, insomma, è un nome che io adoro, sia declinato al maschile che al femminile. Quindi bimbo che ti impegna molto, e allora vedi che ci ho preso, perché con un bimbo così piccolo, secondo me, uno è un po' stanco, la notte si dorme poco, o sbaglio?
1: Sì, ogni 3 ore o 4.
0: bisogna per forza svegliarsi sì. Per le popate. Però ecco, al di là poi delle necessità, chiaramente così fondamentali, è uno che piange tanto, un bimbo che ti sveglia?
1: No,
0: è buono,
1: è un bimbo buonissimo, guarda, è sorridente al 100%, piange soltanto per fame, per pannolino o per colichette.
0: Oh, una meraviglia, insomma, questo Francesco, dai, sicuramente avrà un bellissimo carattere allora quando sarà adulto.
1: Sicuramente, speriamo.
0: Senti, allora, quindi niente vacanze, ovviamente.
1: No,
0: come si fa con un bimbo, con un bimbo così piccolo? Rimandate alla prossima estate. Avete già magari qualche cosa in programma con lui quando avrà un anno e qualcosa?
1: Ancora sinceramente no.
0: Però,
1: sicuramente,
0: insomma,
1: sì.
0: Qualcosa che si può fare con un bambino così piccolo.
1: Esatto.
0: Anche perché è qualcosa che ti porta a quella che è la canzone, perlomeno il titolo, perché poi il testo,
1: sì,
0: in realtà nasce da qualcosa anche di molto importante, perché questo artista ha scritto questa canzone qua dopo essere sopravvissuto, pensa, agli attentati di Londra, attentati di Londra, adesso non mi ricordo di quale anno, però insomma è una canzone che nasce proprio da un evento tragico e importante. Qual è il titolo della canzone?
1: Relax
0: oppure Relax, Take It Easy. E lui chi è?
1: Esatto, Mika,
0: grande vittoria, grazie mille, un bacio anche a Francesco.
1: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Ciao cara, allora eccolo qua il nostro Mika, che veramente con questa canzone ha raggiunto una popolarità nel 2007 ancora più alta. Relax, Take It Easy su Radio Subasio.

La versione originale di Solomon Burke del 1964, ma ha raggiunto un grandissimo successo in quella dei Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.

Ecco, questa è una cosa da non fare mai: dimenticarsi alle 7 di accendere la radio e ascoltare tutti in piedi su Radio Subasio. Questa è una cosa che fate tutti i giorni. In realtà so che molti sono qui già da prima, anzi volevo anche ricordare che poi dalla prossima settimana, da lunedì alle 5, torna anche Tutti Svegli, torna la nostra Vera Torrisi. Ma intanto, a proposito appunto degli amici che ci stanno ascoltando, saluto Alessia e Umberto da Napoli, gli stiamo facendo compagnia durante un viaggio abbastanza lunghetto, perché appunto da Napoli stanno andando a Mantova. Buona vacanza, immagino insomma sia un viaggio di piacere. Buona vacanza e buon viaggio, ragazzi. Saluto anche Anna da Alfonsine in provincia di Ravenna, Emma che invece ci ascolta da Messina, Fabio da Pisa e Assunta da Roma. Grazie cara per il tuo bel messaggio che ci hai mandato, ringrazio veramente tutti come al solito per l'affetto e la compagnia, perché poi è reciproca, no, quella che ci facciamo tutte le mattine qui su Radio Subasio. Una delle ultime canzoni insieme, tra un po' sentiamo anche Jonathan e la

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: In una notte d'estate si dorme poco, forse, Jonathan, che dici?
1: Ma quel poco può bastare per sognare.
0: Già, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli amici di Subasio. Allora, oggi parliamo proprio di sogni.
0: L'avevo intuito, guarda.
1: Sogni e sogni ricorrenti, perché anche quelli hanno un significato. E ci sono un sacco di curiosità sui sogni. Innanzitutto che quando ti svegli li dimentichi tendenzialmente tra i primi 5 e 10 minuti.
0: Verissimo.
1: Se non te li annoti subito.
0: Verissimo.
1: E anche i sogni ricorrenti hanno un loro significato, perché se tornano è perché il tuo inconscio ti deve dire qualcosa.
0: Mi sogno sempre gli esami di maturità, che devo rifarli, vedi?
1: È un incubo.
0: C'è qualcosa di non completato, evidentemente, nel mio percorso.
1: E poi è difficilissimo razionalizzare e raccontare i sogni, perché noi sogniamo in maniera spezzettata, no? Quindi il nostro cervello poi, quando si risveglia, li ricostruisce, monta il video, no? E quindi quello che ti sembrava logico, no? Io, per dire, a volte ho sognato cose divertentissime, quando poi le racconto, tipo, lo sai, ho sognato un asino in metropolitana, faceva riderissimo, ma poi anche mentre lo racconti, cioè, ti rendi conto che non fa più ridere
0: nessuno.
1: Non
0: fa più ridere, ma soprattutto ti guardano e dicono, questo è scemo, però
1: sì.
0: Vabbè, che sono cose nostre.
1: Ma quello
0: nostre.
1: Me lo dicono comunque, ecco. Indipendentemente dal sogno.
0: Va bene, quindi
1: parliamo tra poco,
0: si parlerà di sogni, quindi
1: raccontateci
0: sarà bello.
1: I vostri ricordi. Se vi ricordate il sogno di stanotte, mi piacerebbe sapere anche dai non vedenti che cosa sognano. Anche loro sognano.
0: Bella domanda, sicuramente. Allora, 348 075 8060 per i vostri messaggi. Tra poco Radio Subasio, li sentirete poi insieme a Jonathan, che arriverà qui.

0: Levante su Radio Subasio, con lei che ci salutiamo stamattina. Vi aspetto domani tutti in piedi come sempre dalle 7. Vi lascio con Jonathan Menzi che vi accompagnerà anche oggi fino alle 13. È tutto da Gianluca Giurato. Prima l'informazione, come sempre breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 10.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Messaggio del presidente Mattarella a 10 anni dal sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile, la richiesta avanzata dal capo dello Stato. Cerimonia di commemorazione delle vittime del terremoto a Amatrice e in altre località che furono sconvolte dal sisma. Dall'estero non si ferma il conflitto russo-ucraino. Nella notte ancora attacchi incrociati tra i due paesi. 2 persone sono morte in seguito a un raid russo contro Zaporizhia, 2 anche le vittime nell'attacco ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. A Kiev si è svolta la riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Disco verde del premier britannico Bannon alla fornitura di progetti riservati del missile a lungo raggio a Kiev, Storm Shadow. Il Cremlino dice Inghilterra a fianco dell'Ucraina nel conflitto. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo lo aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti alle stelle. Il prezzo del gasolio in autostrada ha superato il record storico fissato nel 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Nel calcio, Romane in Serie A sugli scudi nei posticipi della prima giornata del massimo campionato. Gli uomini di Gasperini travolgono la Fiorentina all'Olimpico 4-0 con tripletta di Malen. La Lazio vince 1-0 a Bologna con il gol di Frattesi, subentrato da poco. Queste le breaking news di TG Com 24.

Per proseguire questa mattinata insieme su Radio Subasio, buongiorno da Jonathan Menzi con voi fino alle 13. Partiamo con la collection dal 1984 con Tina Turner.

Alle 10:05 minuti su Radio Subasio, buongiorno da Jonathan Menzi. Fino alle 13 staremo insieme e in questa prima ora andiamo a sviluppare il nostro argomento di oggi. Poi naturalmente vi ascolteremo e ascolteremo i vostri vocali al 348 075 80 60. Questa è la radio dei suoni, emozioni e sogni, ed è proprio di sogni che parleremo questa mattina. Ci sono tante curiosità, tante cose da sapere. Innanzitutto partiamo proprio dal fatto se ve li ricordate tendenzialmente voi i vostri sogni, se vi capita di fare sogni ricorrenti oppure se ve li dimenticate tutti e vi sembra addirittura di non sognare, anche se si sogna sempre. 6-7 sogni a notte li facciamo assolutamente sempre. Un paio di chicche che voglio raccontarvi subito: il trucco del suono incorporato, cioè se parte un suono reale mentre sognate, il cervello non vi sveglia ma inserisce quel rumore nel sonno, trasformandolo tipo, se vi suona la sveglia, nella sirena di un'ambulanza, per esempio. Oppure una cosa fighissima che possiamo fare quando sogniamo è quando riusciamo a prendere il controllo del sogno e cambiare il finale. Vi è mai successo? Va bene, ne parliamo nel corso della nostra mattinata insieme su Subasio. Intanto arriva Gaia.

Rock su Radio Subasio. Ripartiamo proprio da una frase che ha cantato Neck: mi casca il mondo addosso. Ed è una cosa che si può sognare, anche questa, di cadere, di scappare senza riuscire a correre, arrivare impreparati a un esame, come ci raccontava il nostro Gianluca prima, oppure cercare qualcosa che non trovate, urlare senza avere la voce. Sono spesso questi i sogni ricorrenti che vi chiediamo di raccontarci questa mattina al 348 075 80 60. Alzi la mano chi non si è mai ritrovato intrappolato nello stesso identico sogno per mesi se non per anni. Succede al 70% degli adulti e la sceneggiatura è quasi sempre quella che vi abbiamo descritto. La psicologia dice che non sono premonizioni ma allarmi dello stress. Il cervello praticamente apre come una sorta di file su una nostra ansia e ce lo sbatte davanti finché non lo risolviamo. Continuiamo a sognarlo. C'è da capire un po' il significato di quello che stiamo sognando e allora vi chiediamo, anche in questo caso, poi tra poco vi ascolteremo, al 348 075 80 60 se vi capita anche a voi di fare dei sogni ricorrenti e se vi va di raccontarceli. Magari poi troviamo qualcuno che ce li interpreta pure, da? La nuova di Ligabue intanto, Qualcosa per te.

0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Il 348 075 80 60 è il numero per parlare con noi di sogni, ma tenetelo lì pronto perché tra poco ci sarà anche una bella sorpresa per voi. Intanto Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Sister con Broken Wings alle 10.36 su Radio Subasio. Buongiorno, buon martedì mattina da Jonathan. A tutti voi vi parlo di Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World a pochi passi da Roma. È un'oasi, divertimento e relax per tutta la famiglia. Aqua World è l'unico acquapark con un maxi schermo in acqua dove vedere film, anteprime, competizioni sportive direttamente in ammollo. Tuffatevi allora nella cine piscina, scivolate a tutta velocità su Vortex e Boomerang e lasciatevi trasportare dal relax di Paradiso, il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Potete rilassarvi anche sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni e vivere una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Trovate tutte le informazioni su aquaworld.it, ma noi di Radio Subasio adesso vi diamo la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno subito un SMS al 348-075-8060 con scritto Aqua World Radio Subasio di essere nostri ospiti. Avete capito bene, basta mandare un SMS 348-075-8060, scrivete Aqua World Radio Subasio.

Capita di sognare cose stranissime, ne parliamo questa mattina su Radio Subasio. Era Irene Grandi con Fuori alle 10.48, buongiorno da Jonathan. Fuori allora i vostri telefonini e via con i vostri messaggi al 348-075-8060. Parliamo di sogni ricorrenti. Gli scienziati hanno scoperto tre cose straordinarie sui sogni ricorrenti. Quelli di pericolo sono una palestra evolutiva, cioè il cervello simula una minaccia per allenarci a reagire allo stress nella vita reale. Pensa un po', cioè alleniamo di notte, per questa volta ci svegliamo stanchi, affaticati, per affrontare situazioni che ci tormentano di giorno. Il sogno scompare per sempre nel momento esatto in cui risolviamo quel problema o quella paura nella vita di tutti i giorni. Quello che è un sogno ricorrente per mesi o per anni poi se ne va una volta che abbiamo risolto questo. E poi c'è la figata dei sogni lucidi. Chi si accorge, chi è in grado di riuscire a prendere il controllo del sogno può cambiare anche il finale della storia. Vi è mai successo di fare questo? E allora raccontateci un po' di queste cose al 348-075-8060. Vi aspettiamo qua su Subasio per parlare di sogni questa mattina, magari raccontandoci anche se vi è mai successo di poi andare a cercare un significato, se l'avete trovato, dove cercate il significato dei sogni. Vi aspettiamo. Intanto Cock Robin.

0: Anno è riuscita ad entrare in tanti cuori questa canzone, colonna sonora di immagini bellissime ed emozionanti sui social. Era Alex Warren con Ordinary su Radio Subasio. 11 in punto, arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte ancora attacchi incrociati tra i due paesi. Macron annuncia per ottobre e novembre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina. Palazzo Chigi precisa: l'Italia non vi prenderà parte. Medio Oriente, secondo il ministro degli interni del Pakistan Naqvi, ci sarebbero significativi passi avanti nella trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti. Il ripristino del memorandum di intesa di Islamabad potrebbe portare a una soluzione globale del conflitto. Cambiamo argomento. A 10 anni dal sisma in centro Italia, visita di Giorgia Meloni ad Amatrice, chiesto un deciso cambio di passo da parte della Premier sulla ricostruzione dopo rinvii e false partenze. Secondo il presidente Mattarella, il risanamento è un percorso che dovrà essere ultimato nel più breve tempo possibile. Dall'industria, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi detenuti in Luxottica. Nella lettera di dimissioni, il figlio del fondatore del gruppo parla di gestione aziendale lontana dalle persone che, osserva, devono tornare al centro del gruppo. In Italia, allerta gialla in 8 regioni a causa del maltempo. Una perturbazione atlantica tocca il territorio italiano del centro-nord. Nelle prossime ore si prevedono rovesci anche di forte intensità. Chiudiamo con il calcio. Romane sugli scudi nei posticipi della prima di A. All'Olimpico gli uomini di Gasperini calano il poker con la Fiorentina. 3 le reti dell'olandese Malen. Un gol di Frattesi permette alla Lazio di passare 1-0 a Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Materiali dispersi sulla carreggiata sono segnalati lungo la tangenziale nord di Torino all'altezza dello svincolo di Settimo verso la A5. Un veicolo in panne invece sulla tangenziale ovest di Milano tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la statale 412 della Valtidone verso l'allaccio con la 1. Sulla A15 troviamo lavori tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni, quindi sia verso La Spezia che in direzione Parma. Ci sono anche rallentamenti nella zona interessata da lavori. Sulla 4 code causate dal traffico intenso invece tra l'allaccio con la A24 allo svincolo San Stino di Livenza verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 64 Porretana con traffico rallentato per presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Bellavalle verso l'incrocio Pistoia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi. E voi ve li ricordate, amici di Subasio, i vostri sogni? Parliamo di questo questa mattina. I vostri sogni, quelli ricorrenti, quelli che quando li racconti sembrano illogici, ma mentre sogni, per dire per esempio di essere un cavallo che parla, tutto ha senso durante il sogno appunto. Sentiamo allora cosa ci avete detto proprio in merito ai sogni ricorrenti.
1: Ciao, buongiorno, sono Tony di Firenze.
0: Ciao Tony.
1: Allora, a me capitava di avere un sogno ricorrente, anzi due.
0: Sì.
1: Dell'esame di maturità del servizio militare. E infatti l'esame di maturità è andato benissimo, si è trovato il massimo di voti, però era rimasto lì, e quindi per tanti anni avevo questo sogno che mi mancava il foglio protocollo, mancava qualcosa. Poi ho fatto un percorso psicologico,
0: sì,
1: che fra l'altro consiglio a tutti.
0: Vero.
1: Senza parlare di queste cose in primo piano, però andando a risolvere le cause di mie ansie e risolvendo quelle cause lì, questi sogni sono ancora ricorrenti, ma sono modificati.
0: Cioè?
1: Quindi perché alla base c'era un'ansia che veniva chissà da dove.
0: Ok.
1: Questi sogni li faccio ancora, però in maniera non più ansiosa, in maniera serena.
0: Bene, dai, se non altro abbiamo trovato e risolto la causa in questo caso. Voi andate mai a cercare il significato dei vostri sogni? 348 075 8060.

0: La compagnia Vasco Rossi, questa è la sua versione del 2007 di una canzone che arriva da più lontano, nel 76, portata al successo, ma era già una cover da parte di Lucio Battisti. Il testo è di Mogol, nata nel 1969, ritrovata su Subasio. Buongiorno da Jonathan, è proprio il caso di dirlo, buongiorno, perché stiamo parlando di sogni. Com'è andata la vostra notte? Avete sognato qualcosa di particolare? C'è un sogno ricorrente che vi capita di fare spesso? Sabrina da Ravenna cerca il significato dei sogni in un libro che si chiama Conoscerli e interpretarli, i sogni appunto, dove trova anche i numeri da giocare all'otto, quindi c'è chi i sogni li utilizza anche così. E voi amici?
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Alessandra da Napoli. Io riesco a ricordare quasi sempre i miei sogni e spesso faccio sogni a puntate, cioè ogni notte comincio a sognare da dove ho smesso la sera prima.
0: Figo.
1: E va avanti il mio sogno. Però io sono quella che la mattina si sveglia e va a cercare il significato di quello che ha sognato e spesso e volentieri ci azzecca sempre.
0: E a voi è mai successo di sognare a puntate, di trovarvi in un sogno, in uno scenario che conoscete già bene, anche se è totalmente irreale, perché portate avanti la trama del vostro sogno? 348-075-8060. Pare che la mente umana odi le cose lasciate a metà, quindi se un problema o un'emozione rimangono in sospeso durante il giorno, l'inconscio continua a lavorarci di notte. Almeno questo è quello che ci dice la scienza.

Radio Subasio. È una vita che ti perde.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Prendimi così, Piero Pelù su Radio Subasio. Buongiorno, buon martedì mattina da Jonathan. Tutti voi, sogno o sondesto? È il nostro argomento di oggi. Parliamo di sogni in modo particolare, quindi siamo assolutamente svegli, ma torniamo a quando dormiamo, perché vi stiamo chiedendo di raccontarci un po' com'è il vostro rapporto con i sogni. Ve li ricordate? Fate sogni ricorrenti? 348 075 8060.
1: Ciao Radio Subasio. Io faccio sogni tutte le notti, ma quasi mai ricorrenti. I miei sogni sono per lo più condizionati da quanto vivo durante il giorno, anche, non so, frasi che leggo o articoli di giornale vengono utilizzati come materiale per creare dei sogni. Okay. Diciamo che la fantasia non mi manca.
0: E beh, ciao Cristina. Direi di no, se poi dopo ti porti tutto nel tuo sogno. Allora salutiamo anche Wanda da Fermo, che mi ha fatto troppo ridere perché dice: i miei sogni sono peggio di Beautiful, addirittura visualizzo la puntata e con Mediaset Infinity posso rintracciare una puntata persa, no, dei suoi sogni. Da come sono fatti a puntate li trova anche lì. Va bene Wanda, grazie per il tuo messaggio. Su Radio Subasio vi aspettiamo al 348 075 8060. Raccontateci i vostri sogni.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Gli anni, gli 883 alle 11:52 minuti su Subasio, come sempre è un'escalation di aneddoti meravigliosi, quelli che anche questa mattina ci state raccontando, in modo particolare sui sogni, e di questo che stiamo parlando.
1: Subasio, buongiorno. Sono Cinzia da Catania.
0: Ciao.
1: Tante
0: Cinzia.
1: Tante volte capita la sera, a me piacciono i film thriller, quindi gialli, polizieschi, e tante volte guardo qualche film di questi. Io poi la notte istintivamente nel sogno, ad esempio se nel film ci sono pugni, calci eccetera,
0: aia,
1: io purtroppo attraverso questo sogno,
0: sì,
1: chi ci va di mezzo è mio marito,
0: lo
1: perché
0: sapevo.
1: Io nel sogno incomincio a dare calci e pugni, e tante volte poverino nel sonno io gli faccio male,
0: un occhio nero,
1: quindi si sveglia poverino che mi fa "ah, mi hai dato un pugno" e lì poi scoppiamo nel durante il sonno entrambi, e scoppiamo a una risata,
0: meno male.
1: E infatti lui tante volte mi dice che quando io vedrò dei film gialli non si coricherà più con me
0: dove ci sono gli omicidi. Ha ragione, però c'è da capirlo. Grazie a te, un saluto alla mitica Catania che tramite questo messaggio ci ha testimoniato il proprio ascolto. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, purtroppo tantissimi, non facciamo in tempo a leggervi e ad ascoltarvi tutti, però insomma abbiamo capito che tutti sogniamo e ognuno lo fa in maniera sicuramente diversa, ma la musica che fa sognare tutti allo stesso modo è quella di Subasio.

0: Live Together, Lisa Stansfield, a mezzogiorno in punto su Radio Subasio. Per noi è tempo di informazione con le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, secondo il ministro degli interni del Pakistan Naqvi, ci sarebbero significativi passi avanti nella trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti. Il ripristino del memorandum di intesa di Islamabad potrebbe portare, secondo Naqvi, a una soluzione globale del conflitto. Gli Stati Uniti hanno messo intanto una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti, dicono da Washington. Cambiamo argomento: un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, provocando un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Due le vittime per i raid delle forze di Mosca a Zaporizhzhia, bombardate anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Dall'Italia, Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Lusottica per dedicarsi a nuovi progetti. Del Vecchio, nella lettera di dimissioni, parla di gestione aziendale lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come in Luxottica di 20 anni fa. Chiudiamo con lo spettacolo. Martin Scorsese accoglie la proposta del ministro Giuli di assumere la presidenza dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David Donatello. In una lettera indirizzata al ministro, il regista ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it e gli amici di Radio Subasio. Proprio in queste ore un fronte instabile sta attraversando molte regioni del centro-nord, in particolare nelle prossime ore avremo ancora dei rovesci temporali sulle Alpi orientali, tra il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli, e nel centro Italia, specie nelle zone interne e sul versante adriatico. Tempo più stabile e soleggiato al sud, nelle isole maggiori e nell'estremo nord-ovest, dove la situazione andrà migliorando. Per quanto riguarda le temperature, attenzione, da domani valori in aumento al centro-sud, dove tornerà anche l'alta pressione africana. Avremo nei prossimi giorni temperature estremamente elevate, con picchi di 40 gradi e oltre. Sul nord Italia le temperature rimarranno un po' più contenute. Per quanto riguarda poi la ventilazione, sarà generalmente debole. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

sicuramente. Bella è lei come una specie estinta. Annalisa, l'abbiamo ritrovata su Subasio a mezzogiorno e 12 minuti. Una bella doppietta, due voci incredibili, una via l'altra. Dopo Annalisa c'è anche Giorgia con L'unica.

Che sarà, come cantavano Fiorella Mannoia e Ivano Fossati su Radio Subasio. Che sarà se diciamo una piccola parolaccia? La storia ci assolve, perché dirle è un vizio antico quanto il mondo. Pensate che gli archeologi a Pompei hanno trovato muri pieni di insulti in latino identici a quelli che troviamo sui muri oggi. Gli antichi egizi scrivevano sui papiri e nel Medioevo si lanciavano maledizioni articolate da 20 minuti a testa. Insomma, passano i secoli, cambiano gli imperi, ma quando sbatti il mignolo contro lo spigolo del divano, la lingua universale è assolutamente sempre assolutamente la stessa. Una delle parolacce più antiche è strunz, che mi fa venire in mente quella famosa conferenza stampa di Trapattoni, non so se ve la ricordate. Fulminacci, maledetti.

l'acqua del sindaco, che è quella che esce dai fontanelli o dai nostri rubinetti, ma adesso c'è un luogo in Italia anche con la benzina del sindaco. Vi racconto tutto tra poco, intanto Partenope su Subasio.

fabbrica su tutte le copertine di Christopher Cross, il fenicottero rosa. Se avete i suoi album, guardateli, perché c'è questa caratteristica. Intanto dal 1980 su Radio Subasio abbiamo ritrovato Ride Like the Wind. Buongiorno, buon martedì da Jonathan a tutti voi. Andiamo a Valle Castellana, in un borgo di circa 800 abitanti in provincia di Teramo, dove l'unico distributore del territorio rischiava di chiudere, costringendo gli abitanti di quasi 40 frazioni a percorrere una ventina di chilometri per fare il pieno. Il comune allora che ha fatto? Ha rilevato la licenza e rimesso a nuovo l'impianto. Oggi acquista benzina e gasolio e li rivende quasi al prezzo di costo, rinunciando al normale margine commerciale. Quindi risparmio oscilla tra i 10 e i 20 centesimi al litro, circa 10 euro su un pieno da 50 litri, che non è assolutamente poco. Questo capirete che richiama pendolari, turisti e persino automobilisti della vicina zona di Ascoli Piceno. Non è una trovata pubblicitaria, ma un servizio nato per evitare che un territorio montano perdesse un altro presidio essenziale. Sui social è già stata ribattezzata la benzina del sindaco. Figlio

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Laura Pausini, Benedetta Passione alle 12.49 su Radio Subasio. Tra poco arriva la pausa pranzo con il nostro Leo.
1: Eccolo, presente, ci sono. Buongiorno.
0: Ben arrivato. Di chi si parla oggi, Leo?
1: Oggi parliamo d'amicizia, che io la definisco essere un vitalizio per il futuro, l'amicizia, no? Però va coltivata, come un po' tutti i rapporti importanti, no? Che fanno parte della nostra esistenza.
0: Certo.
1: E allora, poi succede che magari ti conosci con una persona e ti frequenti da tanto tempo e piano piano si affievolisce questo rapporto e non si conoscono neanche i motivi, fondamentalmente. E allora, oggi cosa
0: però
1: chiediamo?
0: Rimane una connessione.
1: Rimane una connessione, ma ti senti
0: con qualcuno, vero?
1: Sì,
0: ti
1: certo.
0: Senti una volta l'anno, ma è come se non fosse passato neanche un giorno.
1: Bravo, e quello è l'amico vero.
0: Quello è l'amico vero.
1: E allora, le vostre amicizie sono finite a seguito di una lite o perché hanno semplicemente fatto il loro tempo? Cosa vi hanno lasciato? Vi è successo di più da adulti o da piccoli? E poi magari, se avete voglia, raccontatemi invece qual è l'amico, quello vero, quello che c'è appunto nel momento del bisogno.
0: Ecco. 348-075-8060, tra poco ne parlerete con il nostro Leo qua su Subasio. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare un'altra meraviglia, perché c'è Lady Gaga con All My End.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad

0: pieno di bella musica, adesso tocca a noi fare il pieno, forchette pronte e buon pranzo a tutti voi in compagnia del nostro Leonardo Fabrizi che vi accompagnerà proprio durante la pausa pranzo qua su Radio Subasio. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 10, adesso le breaking news di TGcom 24 quando scoccano in questo momento le 13. Ciao a tutti!
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto scorsi. Padre e madre della bimba sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Palermo per non aver rispettato l'obbligo vaccinale. Cambiamo argomento. Il ministro degli interni del Pakistan Naqvi parla di significativi passi avanti nella trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti. Naqvi ritiene che il ripristino del memorandum di intesa di Islamabad possa portare a una soluzione globale del conflitto. E gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran, dicendo sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale USA e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Torniamo nel nostro paese con Leonardo Maria Del Vecchio, che lascia tutti gli incarichi in Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti. Nella lettera di dimissioni Del Vecchio parla di gestione aziendale lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come scrive nella Luxottica di 20 anni fa. A causa del maltempo, allerta gialla in 8 regioni in Italia, una perturbazione atlantica ha toccato il territorio del nostro paese del centro-nord e in particolare il centro-ovest dell'Italia. Romane sugli scudi nei posticipi della prima giornata di Serie A all'Olimpico. Gli uomini di Gasperini calano il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale. Un gol di Frattesi permette alla Lazio di passare 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade a Roma. Lungo il grande raccordo anulare c'è un incidente all'altezza dello svincolo 1 con la via Aurelia in direzione di quest'ultima. Lavori segnalati in Campania sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Ovest e lo svincolo Pozzuoli via Campana verso Pozzuoli. Sulla A14 nelle Marche code per incidente tra Grottamare e fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Sulla A14 troviamo vento forte tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 623 del Passo Brasa, con lavori in corso tra 8 km dopo l'incrocio Spilamberto e 2 km prima dell'incrocio Guiglia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

bella riflessione ad alta voce, un'introspezione sulle scelte, sulle direzioni che può prendere la nostra esistenza, tematiche care a Luca Carboni che ci spingono anche a riflettere sulle nostre esperienze. E a proposito di esperienze, oggi si parla d'amicizia, ci sono amicizie che finiscono senza un litigio addirittura, senza una grande rottura, senza un vero addio, senza neanche un motivo, no? Semplicemente si inizia a sentirsi di meno, poi ancora meno, finché ci si accorge che quella persona che sapeva tutto di noi ormai non fa più parte della nostra quotidianità. E allora vi chiedo, le vostre amicizie sono finite a seguito di una lite o perché hanno semplicemente fatto il loro tempo, oppure ci sono delle amicizie infinite? Ecco, se volete raccontarmi come sempre la vostra esperienza, 348 075 80 60.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia di Olly, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. Oggi si parla dell'amicizia, questo valore inestimabile. Ci sono amicizie che finiscono senza un litigio, addirittura senza anche una grande rottura, senza un vero addio, senza un motivo. Semplicemente si inizia a sentirsi di meno, poi ancora meno, finché ci si accorge che quella persona che sapeva tutto di noi ormai non fa più parte della nostra quotidianità. Beh, può far male, perché ci hanno insegnato che le amicizie importanti dovrebbero durare per sempre, no? Però la verità è che alcune persone arrivano nella nostra vita per accompagnarsi in una fase ben precisa, e questo non rende quell'amicizia meno reale, va detto, dai. E allora vi chiedo, le vostre amicizie sono finite a seguito di una lite o perché hanno semplicemente

fatto il loro tempo, cosa vi hanno lasciato, vi è successo di più da adulti o da piccoli, o ci sono invece delle amicizie che reputate essere interminabili, infinite. Se volete raccontarmi la vostra esperienza, come sempre 348 075 80 60.

0: fingi di amarmi.
1: Tappeto di fragole dei Modà, siete su Radio Subasio, bentrovati, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Oggi si parla d'amicizia, che a volte le amicizie così si dissolvono nel tempo, finiscono senza un litigio vero, senza una grande rottura, senza un vero addio e senza neanche un motivo. E allora, le vostre amicizie sono finite a seguito di una lite o perché hanno semplicemente fatto il loro tempo? Cosa vi hanno lasciato? Vi è successo di più da adulti o da piccoli? 348 075 80 60, sentiamo.
2: Armando da Perugia, beh, le amicizie vere non finiscono assolutamente mai e non è necessaria la frequentazione per alimentarle. Parimenti comunico che il tradimento peggiore che ho avuto nella vita è proprio quello di un amico. E questi sono i tradimenti che fanno più male, che bruciano anche a distanza di decenni, te li ricordi. Ma le amicizie, quelle vere, non terminano proprio mai.

0: Fly 1978, un classico dei Toto. Siete su Radio Subasio, si parla d'amicizia nel corso di questa pausa pranzo. Alcune amicizie sono davvero eterne, altre invece si affievoliscono e pian piano finiscono e non si conoscono neanche i motivi veri. Vi chiedo, le vostre amicizie sono finite a seguito di una lite o perché hanno semplicemente fatto il loro tempo? Cosa vi hanno lasciato? Vi è successo da adulti o da piccoli? 348 075 80 60 se volete raccontarmi le vostre esperienze. Sentiamo.
1: Sono Stefano. Allora, le amicizie sono terminate, le mie personalmente, sia per qualche litigio, sia perché poi le cose della vita e noi cambiamo e quindi magari quelle persone che ci hanno accompagnato per un periodo della vita non fanno più parte di noi perché non abbiamo gli stessi interessi, non frequentiamo gli stessi ambienti, però magari rimarranno nel cuore per tutta l'esistenza. Quindi entrambe le esperienze io le ho vissute. Ciao da Stefano e buona giornata, grazie.
2: Ciao ragazzi, sono Simone. Io ho un'amicizia che dura da praticamente 20 anni con un mio caro amico, che lui abita a Roma e io abito a Firenze. Non ci sentiamo tanto spesso, ma ogni volta che ci sentiamo è come se non ci sentissimo da un giorno soltanto. Io credo che queste siano le vere amicizie. Non c'è tempo che possa distruggere una vera amicizia per me.

0: Resta con me Luna Pop, siete su Radio Subasio, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato d'amicizia, perché ci sono effettivamente delle amicizie che svaniscono, no? Finiscono senza un litigio, senza una rottura, senza un addio, senza neanche un motivo vero, no? Semplicemente si inizia a sentirsi di meno, poi ancora meno, finché ci si accorge che quella persona che sapeva praticamente tutto di noi ormai non fa più parte della nostra quotidianità. E allora, come sempre, chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Sabrina, chiamo da Bidonia. Posso confermare il proverbio che dice chi trova un amico trova un tesoro. Io sono stata molto fortunata con l'amicizia. C'è stato qualche cosa con un'amicizia di 42 anni. Per un periodo ci siamo separate, però evidentemente doveva servire a farci capire a tutte e due che non era il momento e il tempo di frequentarci. Che dire, l'amico è tutto. Ci sono amiche che io magari non le sento, quando ci risentiamo anche dopo un mese, due mesi, è come se quel filo non si fosse mai spezzato. Viva l'amicizia, viva, viva, viva.

0: Breaking news di TG Com 24, soltanto 30 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Il Cremlino respinge la proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti con la zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. Fa parte della Russia, ribadisce Peskov. Per Mosca è inaccettabile dispiegamento di truppe NATO sul territorio ucraino. Islamabad riferisce di progressi importanti nei colloqui diplomatici tra Pakistan e Iran per favorire un accordo di cessate il fuoco e riaprire il dialogo con gli Stati Uniti. Le parti stanno discutendo anche il ripristino del memorandum d'intesa precedentemente firmato tra Teheran e Washington. Riunione di governo in videocollegamento per fare il punto sulla questione del caro carburante alla vigilia della scadenza del taglio delle accise. Domani è previsto un nuovo consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato. I genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. La madre e il padre sono indagati per omicidio colposo. Un 18enne è morto nel Veronese 2 giorni dopo aver ricevuto una bottigliata in testa durante una rissa nel piazzale di un'azienda meccanica acerea. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza. Il responsabile coetaneo della vittima si è costituito. Il maltempo che ha colpito il centro nord Italia, un ciclista travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo in provincia di Biella. Ricerche in corso, danni a case e risaie nel Vercellese, nel parco botanico Villa Carlotta nel Comasco caduti 15 alberi, decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana. Secondo The Guardian almeno 35.000 persone sono morte in Europa per le ondate di calore. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code per un incidente verificatosi tra San Stino di Livenza e allaccio A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Trieste. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano, si segnalano 5 km di coda a causa del ribaltamento di un furgone. Sempre sull'Autosole, coda di 8 km tra Fabro e Attigliano per materiali dispersi lungo la carreggiata. Code a tratti per traffico tra Calenzano e il bivio 1 variante in direzione Milano, code a tratti anche tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano. Sulla statale 205 a Merina, traffico rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Casello Orvieto a 1 Milano Napoli. Sulla 10 code a tratti tra confine di Stato e barriera di Ventimiglia, code a tratti anche sulla A14 Adriatica tra Forlì e Imola in direzione Bologna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Intanto 3 minuti dopo le 14 siete su Radio Subasio, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo martedì 25 agosto, subito Just an Illusion, Imagination.

le fragole a questo del pomeriggio, male male non ci starebbero effettivamente, e non ci sta male neanche quel momento che arriverà alle 15, no? Anzi, tutt'altro, i 60 minuti a voi dedicati. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate? Tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla.

0: Sale la temperatura.
1: Beh, sale la temperatura anche del suo pubblico, il pubblico di Lorenzo. Beh, il suo non è soltanto un concerto, è proprio un rito collettivo, no? Il tour sta letteralmente infiammando l'Italia e, insomma, le varie tappe confermano che la macchina della felicità di Lorenzo non si ferma davanti a nulla. Naturalmente lo salutiamo, un abbraccio fortissimo a lui e a tutto il suo entourage. Le 14 da 20 minuti siete su Radio Subasio, io sono Leonardo, insieme sono le 17. Sorry, scusa, lo sento per voi pinguini tattici nucleari.

0: auto.it.
1: Alle 15 arriva il jukebox, prenotate adesso la canzone che meglio racconta la vostra estate. Se volete potete prenotarla attraverso un messaggio scritto o una nota vocale 348 075 80 60 e subito Alfa e Gigi D'Alessio.

Dai che ci siamo, sempre più vicini alle 15. Ricordo il contatto che attraverso l'app vi consente di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare subito. Diodato, che vita meravigliosa.

Dai, che è tempo di jukebox, pochi minuti, prenotate adesso però la vostra canzone, quella che vi non sta in testa e che volete ascoltare proprio oggi. Potete farlo attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Vi raccomando, il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città o la spiaggia dalla quale ci state seguendo in questo preciso istante. Se volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il vostro jukebox.

0: Breaking News di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Lombardia, Piemonte e Toscana colpite dal maltempo, trombe d'aria a Varese, voli cancellati a Malpensa, a Como raffiche di vento sino a 100 km all'ora, due barche affondate, 15 alberi caduti nel parco di Villa Carlotta. In provincia di Biella disperso un ciclista travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo, decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana. Ad Andorra, nel Savonese, un bagnino è morto annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Accise, dal governo in arrivo una mini proroga degli sconti sul diesel. Domani Consiglio dei Ministri per rinnovare il taglio dopo che la Premier Giorgia Meloni oggi ha fatto il punto con Giorgetti, Tajani, Salvini e Lupi. Poi aiuti per i redditi bassi. La missione di Monsignor Paul Gallagher a Mosca. Questa guerra deve finire, basta azioni militari per la pace, servono negoziati veri. Così il segretario Vaticano si è rivolto al ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto il Cremlino rifiuta il piano dell'ucraino Zelensky e degli Stati Uniti per risolvere il conflitto. Donald Trump sfida il Canada minacciando di cambiare il nome del lago Ontario in lago America, dato che non prevediamo più di fare molti affari, ha spiegato il presidente sul suo social Truth. Federica Brignone torna sotto i ferri. La mia gamba migliora, ma ho ancora dolore. La campionessa azzurra ha annunciato sui social che si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico. Prosegue il percorso riabilitativo di Jannik Sinner dopo il forfè agli US Open a causa del ginocchio destro. Il tennista alto atesino visitato al Jay Medical a Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Pronti via, inizia il jukebox di Radio Subasio. Se volete potete già da adesso inoltrare il vostro messaggio, la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso per raggiungerci è il 348 075 80 60, scritti o vocali naturalmente. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Claudia di Roma ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Lisa da Latina. La canzone che vorrei sentire è Romantica di Ultimo. Ciao Radio Subasio.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di ultimo, questa è il jukebox di Radio Subasio. Avete tutto il tempo a disposizione se volete inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram proprio adesso al 348 075 80 60. Devo salutare Teresa da Carinaro e saluto i miei nipotini Mario e Luca. Ciao e grazie, prego, figurati, è un piacere. Poi c'è il messaggio di Rebecca di Macerata, sta andando a fare una bella passeggiata con la mamma. Messaggio legato alla prossima invece firmato da Luigi di Marigliano, ci augura buon pomeriggio, io ricambio, dice vorrei tanto ascoltare una canzone e ha scelto proprio questa di Michael Jackson.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Giulia e sono in viaggio per Dobiaco. Vorrei ascoltare la canzone Bianca di Noemi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio. Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, anche il sabato e la domenica. Alle 20 è Tre per te, le tre canzoni della vostra vita. Alle 21 con Francesca Quaglietti, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22:30 la selezione delle più belle canzoni d'amore. Ogni sera dalle 20 accendi la compagnia della tua serata con Radio Subasio.

0: messaggi di Viterbo, ho scelto la canzone. Anche voi potete inoltrare il vostro messaggio al 348 075 80 60. Vi raccomando di specificare sempre il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Saluto anche Fabrizio che ci segue da Napoli e a cui auguro buon lavoro. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Giuseppe da Perugia. Mi piacerebbe ascoltare Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen. Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Every Break You Take dei Police, scelto Lea. Questa canzone ha inviato il suo messaggio al 348-075-8060. Saluto anche Christian di Lodi e poi Massimiliano che ci segue da Napoli. Altro messaggio firmato invece da Giulia e Alfredo che ci seguono dalla capitale. Scrivono: vorremmo tanto ascoltare e ballare una canzone. Hanno scelto questa.

Questa è la sesta gira, facciamo i guai. 348 075 80 60 se volete inoltrare i vostri messaggi anche adesso su WhatsApp o Telegram. A proposito, devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60. Nello specifico saluto Samantha e Sara, sono rientrate lunedì al lavoro, abbiamo bisogno di un'altra vacanza. Lo so, vi capisco. E poi Rebecca di Macerata, ora sto andando a fare una bella passeggiata. E poi c'è il messaggio legato alla prossima firmato da Tony di Ivrea e dice: mi fate ascoltare questa canzone?

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Radio Subasio, siamo Flavia e Valeria da Roma. Vi ascoltiamo spesso e vi vogliamo tanto bene. Ciao!
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, Roberta d'Assisi. Potrei ascoltare nel jukebox di oggi Gente di Mare e dedicarla a tutti quelli che come me amano il mare? Un abbraccio, buon pomeriggio Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il Cremlino ha respinto il piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky, che prevedeva la creazione di una zona economica libera nel Donbass. È russo. Nella sua visita a Mosca, il segretario Vaticano Monsignor Gallagher dice stop alla guerra. Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con il Canada e questa volta lo fa anche attraverso la geografia. In piena guerra commerciale con Ottawa, il capo della Casa Bianca pensa di rinominare il lago Ontario Lake America, perché spiega: non ci aspettiamo di fare molti affari ancora a lungo. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri verso una proroga delle misure in vigore, poi un intervento mirato e su contributo extra a profitti. Palazzo Chigi chiarisce: solo l'intervento dell'Unione Europea garantisce equità e competitività. Il caso della bimba morta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato in procura una denuncia a carico dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola di 4 anni. Loro sono indagati per omicidio colposo. Primo esito dell'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel Foggiano nel bagagliaio della sua auto 18 giorni dopo la sua scomparsa. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. La Lombardia conta i danni per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. Tromba d'aria a Varese, voli cancellati a Malpensa, allagamenti, blackout e alberi caduti anche nel Comasco. Qui raffiche di vento sino a 100 km orari. Nel Biellese è disperso un ciclista nel torrente Cervo. Le ondate di calore in Europa, secondo The Guardian, hanno provocato almeno 35.000 morti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code per un incidente verificatosi tra il raccordo viale Certosa e nodo di Pero in direzione Torino. Per un altro incidente chiuso lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Traffico rallentato sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Code sulla 14 Adriatica tra San Severo e Poggio Imperiale a causa del tratto chiuso in direzione Pescara. Sulla statale 336 della aeroporto della Malpensa, segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Gallarate verso il casello Busto Arsizio. Sulla 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato tra Baiano e Avellino Ovest a causa di un veicolo in fiamme. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: decathlon.it.
1: Le 16 da un minuto, il buon pomeriggio anche da parte di Gloria Gallo.
2: Leo Fabrizi, che bello rincontrarti tutta la settimana insieme.
1: Tutta
2: ci
1: la
2: stiamo
1: settimana.
2: Facendo.
1: Oh. Mi piace, vai. Allora, tra pochissimo si gioca.
2: Prima Collection si sente, si ascolta insieme la canzone di David.

0: Perché lo chiamano Erduca, che a Roma invece sta per Erduca Belli.
1: È vero.
0: Invece no. Erduca Bianco.
1: Erduca Bianco, certo. David Bowie.
0: Let's Dance, un suo grande classico, collection delle 16 si gioca e oggi vi portiamo in cucina o a tavola, dove preferite.
1: Da Let's Dance a Let's Play è un attimo, giochiamo insieme con il piatto misterioso.
0: Ecco, ed è un piatto a cui siamo tutti particolarmente affezionati, o almeno quasi tutti.
1: Soprattutto nel centro Italia e in una regione del centro Italia nello specifico, stiamo parlando di un piatto che risale al 700.
0: Cioè, capito quanto tempo è passato?
1: Beh, po'.
0: Ed è un evergreen poi, perché è sempre pronto lì a strapparci, non so, anzi a farci venire le
1: l'acquolina in bocca.
0: Certo, potremmo dire di questo piatto tipo
1: che è diventato un simbolo della cucina, lo possiamo dire, di quale regione?
0: Ma sì.
1: Laziale, dai. Non entriamo troppo nello specifico, e racchiude secoli di storia pastorale, di migrazioni e anche di dibattiti gastronomici.
0: Sì. Perché non si sa mai poi cosa scegliere per questo piatto, no? Un abbinamento di cui adesso non diciamo nulla, altrimenti si capisce subito.
1: Certo, il tipo di pasta,
0: esatto,
1: dici,
0: esatto.
1: Ti va un po' in confusione a volte.
0: Quindi è un primo piatto.
1: È un primo piatto, okay, in cui non deve mancare il guanciale.
0: No.
1: Non deve mancare il pecorino.
0: No.
1: E deve mancare assolutamente la cipolla.
0: E non deve mancare l'appetito.
1: Attenzione, ecco, abbiamo detto tanto, magari dopo vi diremo di più se non riuscite ad arrivare alla soluzione. Intanto, se qualcuno ce l'ha, 348 075 80 60.
0: Antidroga, Emma, Fabri, Fibra.

0: ricetta originale ci vuole il pecorino.
1: Ecco, ok, ti perdono.
0: Perdonatemi tutti.
1: Ti perdono per questa volta. Allora, piatto che risale al 700. Poi hai detto che è assolutamente indispensabile il pecorino, però de gustibus ad limitum sputazzella, come diceva Totò. E poi e cos'altro?
0: Abbiamo detto che è un simbolo della cucina laziale.
1: Sì?
0: Vogliamo entrare più nello specifico?
1: Ma sì, dai.
0: Romana, dai, diciamolo.
1: Dai.
0: Anche se, vabbè, poi capiremo qualche dettaglio in più. Sentiamo intanto le risposte.
1: Ma sì, arrivate proprio in questo ultimo nanosecondo al
0: 348-075-8060.
1: Sentiamo.
2: Sono Stefano da Pomezia ed è la carbonara.
1: Lo sapevo io.
2: Ciao,
1: ci sei cascato.
0: È l'altra.
1: Esatto. Dai, sentiamo.
3: Buon pomeriggio, Rete sul Pace. Sono Simona da Anci, provincia di Roma. Mm? Il piatto è la carbonara.
1: Ma no!
0: Non è.
1: E se non è la carbonara, cos'è?
0: Cosa sarà?
4: Ciao Radio Subasio, la risposta giusta da Rita e Margherita.
1: Asa. Secondo me asa.
0: Asa.
4: Ah, dici?
1: Ma no!
0: No, asa.
5: Buonasera a tutti. Allora, il piatto misterioso di oggi è la carbonara.
1: Allora, se non è la carbonara,
0: allora è l'altra. Però certo. Attenzione, ce n'è una terza. Mm. Tipo Alessio da Amatrice scrive: è la gricia?
1: Alessio, ma proprio tu, dai!
0: Dai, no.
1: Quindi, se non è la carbonara,
0: non è la gricia,
1: cosa sarà mai?
0: 348

0: Francesco Renga, meravigliosa la luna, stiamo giocando oggi, vi abbiamo chiesto di, mamma mia, assaggiare un piatto
1: e di indovinarlo. E vi abbiamo dato qualche indizio, c'è qualcuno che certo, rapidissimamente è arrivata alla soluzione ed è in onda con noi.
0: Rossana da Roma, pronto?
2: Ciao. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Buonasera.
0: Rossana, allora dici subito se in cucina sei cintura nera.
2: Sì, sì, sono cintura nera.
1: E se il nostro piatto
2: preferito dai miei figli.
1: Oh, vedi. Quindi sei specializzata nel piatto preferito, cioè nel nostro piatto misterioso. Vogliamo dire subito qual è?
2: Sì, è la matriciana.
0: Certo.
1: La matriciana.
0: Che poi c'è
2: rigorosamente col guanciale, via matrice.
0: Certo.
2: E con i pelati.
0: Ecco, vedi, i pelati addirittura.
1: I pelati.
0: Vedi?
1: Perché poi ci sono insomma ricette serie e ricette come quelle mie, un po' meno serie, tipo io ci metto il parmigiano dentro. Insultami pure. Vai, insultami se vuoi,
0: dai,
1: amica
0: Rossana,
1: mia.
0: Rossana, se vuoi puoi insultarla.
2: No. No. No, anch'io uso un pochino di parmigiano perché non tutti amano il pecorino.
0: Non tutti amano i sapori forti.
2: Esatto.
0: È quello il problema.
2: Per cui non ti insulto affatto, anzi.
1: Mannaggia, vabbè, oggi mi sono risparmiata l'insulto. Vabbè, grazie Rossana per la tua clemenza.
2: Niente.
0: Rossana, oltre a essere la mamma di sei figli, giusto? Ho capito bene?
2: Sì, esatto.
0: Cosa fai nella vita? Dice, ammazza, sei figli.
1: Fai le
0: vale
1: cofane
0: poco
1: di amatriciana tu.
2: Sono un'infermiera.
0: Ah, ok, quindi lavoro super impegnativo sia a casa che fuori casa.
2: E come hobby apicoltrice.
0: Ecco.
1: Apicoltrice,
0: bene.
1: In che zona? Dove ti trovi? Dove hai le api?
2: Ai Castelli Romani, Rocca Priora.
1: A Rocca Priora, vedi che bello.
0: Rossana, grazie, verremo a trovarti e soprattutto verremo ad assaggiare la tua amatriciana, ok?
2: Va benissimo.
1: E anche il tuo miele allora, a questo punto.
2: Ok.
0: Grazie Rossana.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Buona serata.
0: Un abbraccio forte.
2: Ciao.
0: E poi c'è anche un altro amico che vorrebbe dirti qualcosa, Gloria.
1: Che vorrebbe dirmi?
0: Mi consenti?
1: Vai, consentiti.
0: Vado,
1: vai.
0: Aspetta, che dovrebbe esserci.
1: Ti consento, vai.
0: Sentiamo.
3: Stefano da Roma, dai, mettere il parmigiano sulla matriciana è come mettere sale e olio sulla mozzarella di bufala. Non si può, non si

0: E nel mondo ce ne sono tanti e tante di fenomeni e fenomeni, vero o no?
1: E noi li celebriamo ogni giorno qui su Radio Subasio.
0: È per noi una missione ormai questa qui.
1: diventata quasi
0: dai.
1: Una rubrica giornaliera. Mm.
0: E allora, di cosa parliamo oggi nello specifico?
1: Di una fenomena donna che dopo essere stata lasciata a pochi giorni dal matrimonio dal suo fidanzato, futuro marito che poi non è stato, avrebbero dovuto festeggiare qui in Italia perché lei è inglese.
0: Sì.
1: Ha deciso di festeggiare comunque. A sette giorni dal matrimonio ha mantenuto insomma la prenotazione nella location, ha mantenuto la prenotazione per il catering e tutto. Certo, non ha fatto la cerimonia, però si è fatta una bella festa con parenti e amici e ciao ciao ex.
0: Allora, viaggio in aereo vicino a Finestrino.
1: Sì.
0: In albergo non hai problemi di calzini in terra.
1: Giusto.
0: Quindi zero compromessi, praticamente un upgrade nel vero senso.
1: Ha fatto
0: un
1: upgrade e tra l'altro si è fatta anche in qualche modo pagare poi il viaggio di nozze che
0: fantastico.
1: Ha deciso di fare lo stesso.
0: Brava.
1: E dalla Toscana, dove aveva deciso di insomma di festeggiare, di fare la cerimonia, il rito, si è poi spostata nella costiera amalfitana e lì ha festeggiato appunto la sua luna di miele portando invece che il suo ex la sua mamma.
0: Brava, così si fa, magari ha scoperto la Radio Subasio, ha scaricato l'app e ci ha portato in giro per il mondo. Non
1: vedi?
0: È male. Brava, così si fa, complimenti.
1: Negrita.

italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Bruci la città, Irene Grandi, su Subasio, dove nel corso della prossima ora, cara Gloria,
1: vi chiederò, amici miei, di completare una frase. C'è un trend sui social che vede la scritta "che chic" seguita da pensieri personali che effettivamente vanno a scardinare un po' quelli che sono
0: la normalità, diciamo.
1: Esatto,
0: così
1: ormai cose diventate normali,
0: tipo, cioè, non so, uscire col cellulare ormai è diventata una cosa normalissima.
1: Esatto,
0: no?
1: Comportamenti sdoganati, ma che alla fine, se ci pensiamo, non sono così naturali, non sono così nostri.
0: Bene.
1: E quindi "che chic" ci puoi aggiungere la frase per esempio "uscire senza il cellulare",
0: ecco.
1: Oppure "che chic trattare bene le persone", "che chic non essere un malessere in amore ed avere un fidanzato che ti ama", "che chic potersi permettere di andare in vacanza", insomma.
0: Bene.
1: Tutte cose che ormai magari non sono un vero e proprio lusso, non sono considerate un vero e proprio lusso, ma che in realtà, se ci pensiamo, in fondo lo sono.
0: Esatto.
1: A tutti gli effetti,
0: cosa a cui non siamo più abituati, ecco, la gentilezza per esempio.
1: Bravissimo. 348 075 80 60.
0: E allora non facciamo altro che aspettare le vostre frasi chicchettose.

0: Anche per oggi, cara Glorietta, io vado e vi lascio quindi in ottima compagnia.
1: Leo, appuntamento sempre a domani, eh?
0: Sì,
1: sempre qui
0: muove,
1: su Radio Subasio.
0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 17. Passate una buona serata.
1: Ciao, ciao. Leonardo Fabrizi.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Domani riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. La missione di Monsignor Paul Gallagher a Mosca, questa guerra deve finire, basta azioni militari per la pace, servono negoziati veri. Così l'inviato del Papa si è rivolto al ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino ha intanto rifiutato il piano dell'ucraino Zelensky per risolvere il conflitto. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran e si preparano a far tornare i propri diplomatici nelle ambasciate in Medio Oriente che erano state evacuate. Un deputato israeliano di estrema destra ha demolito a colpi di mazza un memoriale palestinese nel nord della Cisgiordania occupata, mentre era scortato da militari. Ad Andorra, nel Savonese, un bagnino è morto annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Una bambina di 5 anni è grave dopo essere precipitata dal quinto piano del condominio dove vive con la famiglia a Montebelluna nel Trevigiano. La piccola si è fermata sulla terrazza del secondo piano. In casa c'erano i genitori che sembra non si siano accorti di nulla. Sono indagati per lesioni colpose. Caldo killer in Europa, almeno 35.000 morti per le 4 ondate di calore. L'analisi dal Guardian, mortalità in eccesso registrata in Germania, Francia e Spagna e bilancio è destinato ad aumentare significativamente. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole sparse a nord in Toscana, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci temporali lungo le Alpi, più probabili nel settore piemontese, sulle prealpi lombardi, sulle Dolomiti dei rilievi friuliani. Alla sera residue precipitazioni fra i rilievi veneti e il Trentino. Temperature massime in rialzo a nord e regioni centrali tirreniche, in calo nel versante adriatico. Caldo intenso sulle regioni meridionali con picchi di 37-40 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Eh sì, ancora io, Gloria Gallo, con voi fino alle 21 su Radio Subasio, anche in questo martedì che si apre subito con una collection del 76, è Lucio Battisti con Ancora tu.

Che chic, che chic poter passare un pomeriggio insieme su Radio Subasio ascoltando il meglio della musica, come per esempio questa di Lucio Battisti, Ancora tu, e stare insieme nel martedì sera. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, e oggi il giochino che voglio fare insieme a voi nasce da un trend che sta spopolando sui social, ovvero dire la frase che chic e terminarla con un piccolo lusso che però non si può comprare, quindi non che chic la borsa firmata, la macchina bella o i gioielli, bensì cose semplici che ormai sono diventate quasi un privilegio. Che ne so, il tempo libero, stare nella natura, prendersi cura di sé, rallentare, tornare alle origini. Per esempio, che chic avere un pomeriggio senza impegni, oppure che chic poter fare una passeggiata nel bosco senza guardare il telefono, o ancora che chic non avere il fidanzato malessere. 348 075 8060 a completare la frase in totale ed estrema libertà e creatività siete voi. Vi aspetto con i vostri messaggi. Nel frattempo ascoltiamo gli One Republic con Someday.

0: giù. Finale?
1: Non c'è nessuno.
0: È la voce di Angelina Mango accompagnata da quella di Holly. La produzione è quella di Julie per due come noi, ascoltata su Radio Subasio nel martedì insieme. Allora, quando parliamo di cose chic, ci viene subito alla mente qualcosa di elegante, di raffinato, di lussuoso, di costoso anche a volte, di ricercato e alla moda. Però sui social i giovani stanno un po' scardinando questo concetto di chic. Infatti che chic ha assunto un significato nuovo, anche un po' provocatorio se vogliamo. È diventato un trend che invita a mettere in discussione alcune delle idee o comunque dei preconcetti che ormai abbiamo interiorizzato e su cose che ormai sono socialmente accettate e a cui siamo purtroppo abituati. Non lo so, per esempio lavorare 7 giorni su 7, rispondere alle mail fuori dall'orario di lavoro. E i giovani quindi, con la frase che chic seguita da appunto comportamenti che non sono quasi più comuni o che non sono più considerati naturali, vogliono prendere in giro ironicamente tutto ciò che ormai è diventato socialmente accettabile. Per esempio, che chic non trattare male gli altri, perché sapete, adesso va di moda fare bulletti, no? Oppure che chic fare qualcosa di bello e non pubblicarlo sui social, e sapete, tutti abbiamo un telefono in mano e siamo tutti lì prontissimi a pubblicarlo e a far vedere a tutti la nostra vacanza, il nostro piatto di pasta. Adriana, per esempio, vedo che scrive subito al 348 075 80 60, centrando il pieno e il tema. Ciao Radio Subasio, per me è chic non dover timbrare il cartellino ancora per tutta la settimana. Ecco, io voglio sapere da voi che cos'è chic per voi, come completereste in modo ironico oppure no la frase che chic. Vi aspetto con messaggi vocali oppure scritti al 348 075 80 60, il numero di Radio Subasio, dove torna adesso anche Beyoncé con Texas Hold'em, un po' di country, vai. This

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: prima sui mezzi pubblici con l'iPod nelle orecchie e poi in macchinetta con l'autoradio e l'ascoltavo sempre questa canzone all'uscita del liceo. Sei fantastica, Max Pezzali su Radio Subasio nella serata insieme a me, Gloria Gallo. Se in questi giorni vi capita di girare sui social e vedere tutti che scrivono che chic, puntini puntini, e completare la frase, tranquilli, è un trend che sta ribaltando un po' ciò che ormai consideriamo normale, ciò che ormai abbiamo accettato socialmente. Vi ho chiesto allora di completare la frase con qualcosa di semplice, di autentico, di prezioso, di qualcosa che non vi fa avere paura del giudizio altrui o del bisogno di essere accettati, e avete centrato in pieno il tema. 348 075 80 60, vi aspetto.
1: Che chic andare a dormire e non dover mettere la sveglia per la mattina dopo.
0: Beh, veramente un bel lusso, devo dire, sì.
2: Cara Radio Subasio, che chic avere relazioni umane, essere più umani, questo sì che sarebbe chic.
0: Avere un po' di umanità, vero? È molto chic.
3: Che chic se per un giorno sparisse tutta la tecnologia e tornasse la fantasia. Anna da Torrita.
0: Annaggia, però mi perderei tutti i vostri messaggi vocali, no, forse no.
4: Sono mania di Rivole, per me chic è non farmi più la tinta, andare in giro con i capelli bianchi, e mi piace così tanto. Ciao.
0: Oh, senza paura di essere giudicati. Quanto sono chic effettivamente queste cose? Ce ne sono altre, tutte vostre? Me le dite al 348 075 8060? Beh, sulla questione della tecnologia che dicevamo prima, ovvero di farla sparire immediatamente, un pensierino almeno per qualche giorno, per un periodo lo farei. Sarebbe molto chic, per esempio, ritornare agli anni 90. Ah, che bello! Beh, è molto chic anche ascoltare Radio Subasio, lo scrive Adriana, e ascoltiamo Fedez e Marco Masini subito.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: La voce è quella del frontman degli Aerosmith, Steven Tyler. La chitarra è sempre la sua, quella di Carlos Santana. Abbiamo riascoltato Jazz Feel Better su Radio Subasio. Questa è la serata insieme a me, Gloria Gallo, saremo insieme fino alle 21 e vi leggo. Che chic non avere i bambini 3 mesi a casa per le vacanze estive. Oppure che chic passare un'intera giornata senza aggiramento di puntini puntini. E ancora Amalia D'Ancona scrive che chic non lavorare la domenica e le feste. Oppure Loredana da Napoli dice che chic avere treni puntuali. Qualcun altro scrive che chic utilizzare parole italiane al posto dell'inglese. Cioè tipo, anziché dire collezione fall winter, continuiamo a dire, torniamo a dire collezione autunno inverno. Insomma, queste sono solo alcune delle cose che voi ascoltatori di Radio Subasio credete siano chic, ed è proprio questo effettivamente il senso del trend che chic che sta tanto spopolando sul web. Vi capiterà sicuramente in questi giorni di vederlo. E come funziona? Bisogna chiamare chic non ciò che è costoso, esclusivo, alla moda, chicchettoso nel senso diciamo ormai comune, ma ciò che è diventato raro, ovvero avere del tempo, non essere sempre connessi, vivere senza stress.
1: Ciao Radio Subasio, sono Vincenzo del Grosseto. Che chic aver rispetto degli altri.
0: Torniamo al sano vecchio rispetto. C'è mai stato, domanda?
2: Sono Rosanna da Perugia. Che chic essere la pecora nera, quella che esce un po' fuori dai canoni, dal gruppo, insomma, no? Quella che fa un po' il contrario di quello che fanno gli altri.
0: Certo, che chic non omologarsi, assolutamente. Per voi cos'è chic? Al 348-075-8060.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono,

0: Beh, direi che chic avere un mondo migliore. Anzi, che chic poter ascoltare la musica di Vasco Rossi. Che chic essere nati nello stesso periodo storico di Vasco Rossi. Dal 2016 l'abbiamo ascoltato su Radio Subasi. Insomma, il trend che chic nasce un po' dall'idea di chiamare lusso tutto ciò che nella vita di oggi è diventato sorprendentemente difficile da avere, ma che in realtà dovrebbe essere totalmente la normalità se fossimo in un mondo normale, appunto. Cioè, non è più chic, secondo questo trend, qualcosa di costoso, di esclusivo, ma è chic avere tempo, tranquillità, libertà, autenticità, normalità. Cioè, è come dire che chic avere una vita normale. E qualcuno scrive, nello specifico Gianni, dice: le freak se chic. Questa è una citazione che purtroppo non tutti capiranno, soprattutto i giovanissimissimi.
1: Ciao Gloria, Marinella da Milano.
0: Ciao bella.
1: Io dico che chic essere nonna, una meraviglia, proprio sei nipotini che mi amano alla follia. E anche voi, Radio Subasio, è super chic.
0: Oh, grazie, che belli che siete.
2: Ciao Radio Subasio, che chic passeggiare con il cane, ciao.
0: Che uno potrebbe dire una cosa normalissima, no? E invece è chic effettivamente.
3: Ciao Subasio, sono Daniele del Mucello. Che chic essere se stessi e non uniformarsi alla massa. Sempre così.
0: Sempre e comunque.
4: Che i nostri ragazzi si sentono le magnifiche canzoni degli anni 90, ma loro non sanno neanche cosa significa aver vissuto quegli anni magnifici. Mamma, che chic.
0: Che chic gli anni 90.
5: Ciao Radio Subasio, sono Sofia. E comunque che chic fare gli allenamenti d'estate.
0: Beh, è vero, non scontato.
6: Fine Carla da Roma, che chic amare il proprio pet.
0: Il proprio pet, il proprio cane o amico a quattro zampe o proprio animale domestico più in generale, vero?
7: Come chic essere gentile. Sono Giulia e vi mando questo messaggio da Frosinone.
0: Ragazzi, io non so mai come ringraziarvi per tutti i messaggi che inviate ogni giorno su Radio Subasio. Siete sempre lì pronti a giocare, a scherzare, a mettervi in gioco e a rendervi partecipi di questa grande famiglia che è Radio Subasio. Adesso direi di spostarci tutti in Inghilterra perché c'è Sienna Spyro con Material Lover.

0: È bene rimanere informati. Noi, dopo aver ascoltato Sienna Spyro con la sua Material Lover, lo facciamo con le breaking news di TGcom 24. Sono ormai passate le 18.
1: Buonasera da Esther Oletto. Tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare dalla Marina americana, annuncia il presidente Donald Trump e avverte l'Iran. Qualsiasi nave o imbarcazione che dovesse posizionarne altre verrà distrutta immediatamente. È in vigore una politica di tolleranza zero assoluta. Il direttore della CIA John Ratcliffe è a Mosca per una serie di incontri riservati. Lo riferiscono media statunitensi. In missione in Russia anche l'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, che ha esortato a fermare la guerra. Con il ministro Lavrov ha discusso le vie per arrivare alla pace. Domani Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio sulle accise già in vigore. Sul contributo extra profitti Palazzo Chigi chiarisce, solo l'intervento dell'Unione Europea garantisce equità e competitività. I genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia a querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. La madre e il padre sono indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata. Primo esito dell'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel Foggiano nel bagagliaio della sua auto. 18 giorni dopo la sua scomparsa sarebbe stato pestato e finito a coltellate. Tra le piste seguite dai carabinieri quella del caporalato. Lombardia, Piemonte e Toscana colpite dal maltempo, tromba d'aria a Varese, allagamenti, blackout e alberi caduti anche nel Comasco. Nel Biellese è disperso un ciclista nel torrente Cervo. Caldo killer in Europa, almeno 35.000 decessi per le 4 ondate di calore. L'analisi dal Guardian, mortalità in eccesso registrate in Germania, Francia e Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente verificatosi tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord. Per traffico code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Milano. Sulla 4 code per un incidente già risolto tra Cessato e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Coda per traffico lungo la 13 tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Su quest'ultima code tra Forlì e Allaccio con l'autosole. Sulla 10 Genova 20 miglia viene segnalato un veicolo fermo tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Gallarate verso il casello Busto Arsizio della 8 Milano-Varese. ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: come animali notturni.
1: Animali notturni, Malika e Ian, in questo inizio di una nuova ora insieme ci sono io con voi, Gloria Gallo, e lo saremo fino alle 21. Sono qui in sostituzione di Katia che insomma tornerà prossimamente. È un periodo in cui molti stanno ritornando dai viaggi, non è così per tutti, però se vi è mai capitato di provare dopo un viaggio in aereo stanchezza, disidratazione, avere un po' di mal di testa, le gambe gonfie, le orecchie tappate, difficoltà a dormire, ci sono vari motivi per cui questo succede, ne parleremo magari nel corso di quest'ora se ne avete voglia. Nel frattempo direi di ascoltare la sana, buona musica, quella di Radio Subasio, quella che fa da padrona qui a Baby K con la sua Tucca Macarena.

dal 16° album di Antonello Venditti, omonimo, Dalla pelle al cuore, l'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. Bello ascoltare tutte queste bellissime canzoni insieme. Una cosa che si fa spesso durante questo periodo è partire o rientrare dalle vacanze. Non è così per tutti, però insomma ci sono dei consigli che possono essere utili per quando si torna o si parte con gli aerei, perché è un po' normale sentirsi spostati, sentirsi sotto sopra, perché la cabina dell'aereo è pressurizzata come se fossimo a circa 2400 metri di altitudine, e quindi è normale poter avvertire un po' di gonfiore, di stanchezza e anche quella sensazione di nebbia alla testa, di testa annebbiata, soprattutto dopo lunghi voli. Ci sono delle accortezze che potreste segnarvi per la prossima volta in cui prenderete un volo, o magari se il vostro volo è domani, segnatele subito. Ecco, per stare meglio bisognerebbe iniziare ad idratarsi molte ore prima di prendere il volo. Bisognerebbe mangiare leggero ed evitare alcol, bibite gassate, snack salati, questo perché la digestione sui voli la rallenta un po'. Un'altra cosa che consigliano i medici in generale è di alzarsi e camminare ogni 60-90 minuti, questo sempre se non siete al posto finestrino, altrimenti quello che sta nel posto del corridoio potrebbe uccidervi già alla terza volta che lo fate alzare. Bisognerebbe masticare una gomma durante la discesa, una chewing gum per le orecchie, per stapparle, e una volta atterrati cercate la luce naturale e mangiate soprattutto seguendo gli orari locali. Questo vale sia dopo i voli lunghi, ma potrebbe essere utilissimo mettere da parte questi consigli anche per i voli più corti. Spero possiate utilizzarli in futuro. C'è Fulminacci adesso su

La gioventù di oggi è tutta bruciata? Non si direbbe da una storia che arriva da Caserta e che vi racconto tra pochissimo su Radio Subasio, non prima di aver ascoltato la nuova ed ultima di Alfa insieme a Gigi D'Alessio. Si intitola Genova e Napoli.

0: George Michael con Outside. Era il 1998 quando usciva questa canzone. È il 25 agosto 2026, giornata in cui la stiamo riascoltando su Radio Subasio. Allora, siamo abituati talmente tanto a vedere cose strane, maleducazione, risse, inciviltà sui social, che ci fa anche strano quando ogni tanto leggiamo delle storie che invece ci fanno cambiare prospettiva. È quello che è successo a Piedimonte Matese, dove tre ragazzi sono arrivati in un ristorante che però era chiuso in quel momento, la cucina era chiusa. Il titolare però, invece di mandarli via, ha comunque accolto i ragazzi e ha preparato per loro quello che aveva, ovvero qualche polpetta al ragù e un po' di genovese. E la storia non è finita lì, perché quando ha riaperto poi la sera ha trovato tutti i tavoli puliti, l'aria sistemata e tutta la spazzatura che era stata portata via dai ragazzi. E ovviamente ha ripreso la cosa con le telecamere di sicurezza e l'ha pubblicata sui social in segno di tanto ringraziamento e di gratitudine verso questi ragazzi, ma poi soprattutto per dimostrare al mondo che forse non è tutto da buttare, forse qualche piccola parte di umanità e di gentilezza ancora è rimasta in tutti noi e anche in questi ragazzi. Dai, dai che ce la possiamo fare.
1: Lo so che sei stato.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

erano ancora belli lontani i tempi del trio Fabi, Silvestri, Gazzè, perché era il 1998. Erano solo Nicola Fabi e Max Gazzè. Questa canzone Vento d'estate l'abbiamo riascoltata su Radio Subasio. Vinse un disco per l'estate e la canzone ebbe anche, diciamo, un notevole riscontro radiofonico.

fermi tutti. Li abbiamo riascoltati insieme in questo martedì sera. Ci sono io con voi, Gloria Gallo. Subito si ritorna al presente con una canzone uscita quest'anno, The Bauza Magnetic.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio, le ascoltiamo insieme.
1: Buonasera da Esther Oletto. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Il Cremlino respinge la proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti, con la zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. È della Russia, ribadisce Peskov. Per Mosca è inaccettabile il dispiegamento di truppe NATO sul territorio ucraino. Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con il Canada e questa volta lo fa anche attraverso la geografia. In piena guerra commerciale, il capo della Casa Bianca pensa di rinominare il lago Ontario in Lake America perché spiega: non ci aspettiamo di fare molti affari ancora a lungo. Ottawa replica: dall'8 settembre dazi dal 15 al 50% su una serie di prodotti statunitensi. Il maltempo che ha sferzato il centro-nord Italia, un nubifragio a Orvieto con allagamenti, cadute di alberi, esondazioni anche nel Fermano, Marche, la costa molisana spazzata dal forte vento, a Varese tromba d'aria, danni a Griante Tremezzo nel Comasco, nel biellese disperso un ciclista nel torrente Cervo. Ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva, sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Federica Brignone è operata con successo alla casa di cura La Madonnina di Milano per la rimozione di placche e viti dal ginocchio sinistro che le erano stati applicati nell'aprile 2025. La campionessa azzurra di sci riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. AGE Medica di Torino intanto, nuovi controlli per Sinner al ginocchio infiammato. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole sparse al nord in Toscana, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci temporali lungo le Alpi, più probabili nel settore piemontese, sulle prealpi lombardi, sulle Dolomiti dei rilievi friuliani. Alla sera residue precipitazioni fra i rilievi veneti e il Trentino. Temperature massime in rialzo al nord e regioni centrali tirreniche, in calo nel versante adriatico. Caldo intenso sulle regioni meridionali con picchi di 37-40 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

cui sapevamo tutti il balletto di Tutta Gold di Mahmood su Radio Subasio. Allora, sempre più persone scelgono di viaggiare da sole e sono soprattutto giovani. C'è un dato interessante: il 66%, cioè quasi più della metà delle persone che viaggiano da sole, hanno meno di 30 anni e la maggioranza sono donne. Ma perché, uno viene a chiedersi, perché bisognerebbe partire da soli? Beh, per molti significa sentirsi più liberi, anche decidere dove andare, insomma non dare spiegazioni a nessuno, non chiedere a nessuno cosa bisogna fare, e soprattutto anche un modo per imparare a stare bene con se stessi, perché viaggiare da soli non significa necessariamente essere soli nella vita, anzi spesso è proprio viaggiando da soli che si fanno proprio più conoscenze. È proprio quando si parte senza compagnia che poi finisci per fare più amicizia, per conoscere più persone, fai sicuramente nuove esperienze e torni a casa con una consapevolezza in più, perché il viaggio a volte è più importante, quello che facciamo anche da soli, cercando di restare da soli con noi stessi, cioè di fare anche un po' di introspezione. Radio Subasio è questa qui.

I veronesi, era Elisa con Ecco che, ascoltata su Radio Suvasio. Allora si parlava di trend di viaggi in solitaria, che dicevo è un trend che permette di conoscere tante persone e addirittura magari di trovare nuova compagnia. Marisa da Siena manda un messaggio al 348 075 8060 e ne è la prova vivente, dice che è partita da sola anni fa e proprio durante un viaggio ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito. 15 anni insieme, scrive, 6 da sposati. Insomma, a volte parti da solo e ritorni in coppia, hai capito? Adesso su Radio Suvasio Fabio

0: Radio Subasio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Quali sono le migliori mete in Europa e in Italia per viaggiare da soli? Ve lo racconto tra poco su Radio Subasio. Prima ascoltiamo una hit estiva. Partenope, Berk & Cremont, Serena Brancale, ci sono anche i

ascoltata su Radio Subasio era esattamente il 2002. Allora, se state pensando, comunque magari non ci state pensando in questo momento, ma vi verrà mai lo schiribizzo di partire da soli, vi consiglio quali sono le mete più consigliate per farlo, sia in Europa che in Italia. Allora, in Europa le agenzie di viaggio mettono sul podio Lisbona, che sarebbe ideale per conoscere persone e vivere la città con leggerezza. Secondo posto, Madrid, che è vivace, è sicura, è piena di occasioni per socializzare, e poi che fai, non te lo fai un bel flamenchito? Ed infine l'Islanda sul podio per chi cerca natura, avventura e anche un po' di viaggio fuori dagli schemi e anche un po' di fresco, aggiungerei io. In Italia invece quali sono i posti migliori per i solo travelers? Primo posto per Firenze, che è perfetta da girare a piedi. Poi al secondo posto Palermo, per chi ama la cultura, il cibo e la vita di strada. Ed infine le Dolomiti sono un'altra meta consigliata se c'è la necessità di staccare un po' e anche di immergersi nella natura. Insomma, partire da soli può essere un modo per assolutamente conoscere il mondo, ma anche per conoscere qualcuno di speciale, tipo You and Me, come canta Biagio Antonacci.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dopo l'enorme successo di Laura Non C'è, Neck decide di pubblicare un'altra canzone, questa volta un singolo estivo che gli vale di nuovo un grande successo. Era l'estate del 1997. L'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. Se qualcuno si sta propinquando alla tavola, io vi auguro una buona cena. E se qualcuno invece magari sta per fare un bel aperitivo, perché no, si sta propinquando a qualcosa da bere. A proposito di cose da bere, c'è Lady Gaga subito con Bloody

0: ma sono matta.
1: Le breaking news di TG Come 24 su Radio Subasio ci fanno rimanere informati, sono le 8 in punto.
2: Buonasera da Esther Roletto. Zelensky ringrazia Mattarella, l'Italia e il Papa per il sostegno a Kiev anche nel percorso del paese verso l'adesione all'Unione Europea. Il Cremlino ha intanto rifiutato il piano del presidente ucraino per risolvere il conflitto. Domani riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari del Pasdaran e si preparano a far tornare i propri diplomatici nelle ambasciate in Medio Oriente che erano state evacuate. Un deputato israeliano di estrema destra ha demolito a colpi di mazza un memoriale palestinese nel nord della Cisgiordania occupata mentre era scortato da militari. Il caso della bimba morta a Palermo per difterite. I genitori hanno denunciato i medici dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola di 4 anni. Loro sono indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata. Una bambina di 5 anni è grave dopo essere precipitata dal 5° piano del condominio dove vive con la famiglia a Montebelluna nel Trevigiano. La piccola si è fermata sulla terrazza del 2° piano. In casa c'erano i genitori che sembra non si siano accorti di nulla. Sono indagati per lesioni colpose. Europei di volley femminile, l'Italia cala al poker in Svezia dove le ragazze di Velasco hanno superato senza difficoltà la Slovacchia 3-0. Domani affronteranno le francesi, ultimo appuntamento della fase a gironi. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 la Enate Como Chiasso si registrano code per un incidente tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione la Enate. Incidente anche sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Incisa Reggello verso Milano. Coda per incidente tra il bivio A4 A21 Torino-Brescia e Castegnato in direzione Torino. Code per traffico sulla 28 Porto Gruaro-Sacile tra Sesto Arreghene e Barriera di Porto Gruaro. Sulla 12 un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est. Tra Allaccio A26, Genova Gravellona Toce e Vercelli Ovest viene segnalato fumo. Sulla statale 87 Sannitica, tratto chiuso per un incidente tra incrocio Baranello e San Vito. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ma tu, sì, tu che stai ascoltando in questo momento, ce l'hai tre canzoni preferite? Tre canzoni che ti ricordano momenti importanti della tua vita, che ti riportano magari indietro nel tempo, che sono le tue preferite in questo momento? Ecco, se ce le hai, puoi fare come la persona che sta per ascoltare le proprie una dietro l'altra senza nessuna interruzione e partecipare al Tre per te, che è quel momento in cui tutti potete scegliere le vostre tre canzoni, noi ve le facciamo ascoltare senza sosta sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni. Come fare per partecipare ai prossimi appuntamenti, quelli che ci sono tutti i giorni su Radio Subasio? Beh, molto semplice, previa una prenotazione da fare anche subito allo 075 80 60. Basta chiamare, anche adesso. Oppure in alternativa potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te, o ancora potete inviare un bel messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60. Ma chi c'è oggi?
0: 3 per te su Radio Subasio.

0: E ti descriverebbero i tuoi amici?
1: Un tipo solare, estroverso, divertente.
2: Questo mi fa sentire...
3: Che fa? Si sente male?
4: No, si bea.
0: In spiaggia, radio, libro o rivista?
1: E la radio invece più.
0: Il tuo attore italiano preferito?
1: Carlo Verdone.
5: Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti, faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
6: Ma va a cagare.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: A Marino, che facciamo con mio Marino, a Giorgio, anche mia ragazza Lucia e mamma Maria Rosa, tutti i parenti.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Lato zero cercami, Franco Tiago da cura, nome di Io Vagabondo.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Fabrizio oggi a scegliere le sue tre canzoni preferite. Fabrizio da Porto Recanati. Abbiamo sentito una dietro l'altra senza nessuna sosta. Le sue tre canzoni del cuore c'erano Franco Battiato con La Cura, prima ancora Renato Zero con Cercami e I Nomadi con Io Vagabondo che non sono altro. Tre canzoni di cantautorato italiano che ci hanno riportato indietro nel tempo e che sono state la scelta di Fabrizio. Come ha fatto lui, tutti potete diventare protagonisti di un momento tutto vostro dedicato con la vostra musica del cuore su Radio Subasio per il vostro 3 per te. Basta prenotarsi per partecipare ai prossimi appuntamenti, il prossimo dei quali proprio domani, e basta farlo con una chiamata allo 075 80 60 oppure con un bel messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te.

Esiste davvero la tristezza estiva? Secondo alcuni studi sì, e ci sono anche delle motivazioni ben definite che vi racconto tra poco su Radio Subasio. Prima direi di ascoltare la nuova ed ultima di Sal Da Vinci, che è una baciata e che si intitola Poesia.

Morshiba, Rome Wasn't Built in a Day, su Radio Sobasi nella serata insieme, ci sono io con voi, Gloria. C'è qualcuno che durante l'estate, mentre vede tutti gli altri felici, sorridere, spensierati, prova una vera e propria tristezza estiva, che, attenzione, esiste davvero, non è solamente una percezione. Il caldo, infatti, così pesante, può pesare tantissimo sulla nostra salute mentale. È una stagione in qualche modo molto difficile da affrontare. Sicuramente una delle motivazioni principali sono le alte temperature, che non ci aiutano con disturbi dell'umore, disturbi dell'ansia. Sempre per colpa del caldo e delle notti più brevi si può soffrire di disturbi del sonno, cioè non si riesce a staccare come si vorrebbe. Ed infine motivazione sociale, non si riesce ad uscire, ad organizzarsi come si vorrebbe, proprio perché le temperature sono davvero troppo elevate, quindi c'è il rischio di isolamento, e ancora le disuguaglianze contano, quelle economiche soprattutto, cioè non tutti hanno lo stesso accesso a climatizzazione, spazi freschi, posti all'aperto dove stare al riparo. Per cui, se vi è mai capitato in estate di sentirvi un po' più ansiosi, un po' più tristi, un po' più preoccupati, un po' più stressati, da una parte potete stare tranquilli perché è del tutto normale.

0: che sta sotto di te. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

proprio la parola amore a rafforzare la mia voglia di cantare questa canzone. Dopo aver sentito questa parola pronunciata in un comizio di un partito, ho sentito forte il bisogno di riprendermela, di riportarla dove è giusto che sia, nelle canzoni e nella vita vera. L'ha detto Jovanotti, riferendosi alla sua canzone Tutto l'amore che ho, uscita nel 2011, l'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. Dalla sua dance però passiamo subito al flamenco, quello Paranoia, quello di Samurai J.

Ogni favola un gioco, Edoardo Bennato è su alla prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata, buon martedì, stiamo insieme anche questa sera e sarà così per tutta la settimana. Abbiamo tante cose da fare insieme, voi siete protagonisti di tutte, siete chiamati a partecipare con i vostri messaggi anche da subito perché abbiamo l'argomento della serata. Il tema, come sempre, durante la settimana si parla di sentimenti e si parla di musica legata ai sentimenti questa sera. Canzoni d'amore che per noi rappresentano il perfetto riassunto di quella che dovrebbe essere una storia d'amore, di come la desideriamo, di come la immaginiamo. Scegliete la canzone d'amore in cui più vi immedesimate e che ha le parole che vi rappresentano e che anche appunto vi ha fatto sognare e immaginare di più. La vostra canzone manifesto d'amore al 348 075 80 60. Raccontateci anche perché, quali sono le parole in cui vi immedesimate, perché esistono canzoni che più di altre sembrano proprio raccontare esattamente ciò che desideriamo da una relazione e quindi diventano quasi dei manifesti dei nostri sogni e delle nostre aspettative. Ad esempio Dua Lipa se l'è scritta da sola, ovviamente, la sua canzone manifesto, anni prima di celebrare il suo amore con Callum Turner a Palermo, sono sposati da pochissimo, aveva raccontato nella sua Training Season proprio quale tipo di persona stesse cercando a suo fianco. E la sua richiesta è diventata realtà. Sono tantissime le artiste che hanno scritto le loro manifestation songs dedicate all'amore, ma ora chiedo a voi: qual è la vostra canzone manifesto d'amore? Cioè quella che vi fa immaginare, immedesimare? Quali sono le parole, le frasi di quella canzone che vi hanno colpito di più e che sentite più vicine a voi? Quindi scegliete la canzone d'amore, raccontateci quali parti parlano di voi, quali magari si sono realizzate davvero, perché poi quella canzone è diventata realtà. Quindi la canzone d'amore che più vi rappresenta, ditelo al 348 075 80 60. Raccontatecelo anche con un bel vocale e tra pochissimo inizierò a salutarvi. Ma intanto si continua con Ligabue, la nuova Qualcosa per te.

0: correre c'è Marco Mengoni su Radio Subasio 21:14. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348-075-8060. A proposito di canzoni d'amore, vi ho chiesto di sceglierne una che per voi è proprio il vostro manifesto d'amore, che vi rappresenta, che in cui vi medesimate, che vi ha fatto sognare e anche immaginare di più e che in alcuni punti sembra proprio parlare di voi. C'è Martina di Firenze. La mia canzone manifesto è La cura di Franco Battiato. Per me l'amore è proprio questo, non le grandi dichiarazioni, ma sapere che quando tutto va male c'è qualcuno che si prende cura di te. Grazie Martina per averlo condiviso. Sentiamo anche un vocale.
1: La canzone è Ti sposerò perché, perché proprio in questo ho vissuto una storia che era la nostra canzone, e c'è un pezzo che parla del cane, e io a quei tempi avevo un alano e lei lo chiamava il maiale perché era grande, stupendo proprio.
0: Allora, c'era un po' di rumore di sottofondo, invito sempre a mandarci i vostri vocali con la radio col volume abbassato, altrimenti copre un pochino. Ti sposerò perché, ma non mi ricordo che parlasse di un cane. Magari ho una scarsa memoria, io andrò a controllare, però ecco, sì, intendevo proprio questo, canzoni che magari ci rappresentano, rappresentano anche particolari della nostra vita anche di coppia, carini, simpatici, o che ci fanno appunto sperare di poter trovare un amore così. E allora, qual è questa canzone, quella che vi rappresenta, quella d'amore in modo perfetto, l'amore che appunto vorreste avere nella vostra vita, oppure quella che vi ha fatto sognare e immaginare di più? Condividetelo al 348-075-8060, raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale dicendoci anche le parti appunto più emozionanti in cui vi rispecchiate di più, e tra pochissimo continuo a salutarvi. Intanto però c'è Mika, Happy Ending. This is

0: Siamo ancora, c'è Claudio Baglioni 21 e 24, state ascoltando Subasio insieme a me questa sera Francesca fino alle 24. Si parla di sentimenti come sempre durante la settimana, questa sera di canzoni d'amore che per voi rappresentano il perfetto riassunto di quella che dovrebbe essere una storia d'amore. Una canzone che vi ha fatto sognare, immaginare di più e qualcosa anche che vi rappresenta. La vostra canzone manifesto, poco fa un ascoltatore ha citato Ti sposerò perché, perché all'epoca era il brano d'amore suo e della sua compagna. E ci ha detto che parlava anche di un cane, e all'epoca lui aveva effettivamente un cane. E io ho detto: ma no, ma non compare nessun cane su Ti sposerò perché. E invece effettivamente c'è.
1: Dice: si vede subito che il cane ti ha già preso in simpatia.
0: È vero, perdonami, non me lo ricordavo.
2: Ciao Subasio, l'argomento di stasera mi ha ispirato una canzone direi diversa forse da quella che tutti possono pensare. Io vorrei sottolineare l'attenzione sulla fortuna di trovare persone che ti stanno accanto volentieri e con le quali condividi tutto. A me la canzone che mi fa pensare questo è Uomini soli dei Pooh, perché è una canzone che parla di altro, è una canzone che parla di solitudine, è una canzone triste ma bellissima, ed è con questa solitudine che riesco a capire l'importanza veramente di avere invece qualcuno accanto che quotidianamente ti fa vivere meglio. Quindi io invito tutti quanti e se possibile anche a passare in radio, perché Uomini soli, ascoltandola bene, è un inno a rovescio, ma è un inno importante all'amore di coppia. Sono Giacomo da Follonica verso Asciano.
0: Grazie Giacomo, bellissima recensione di Uomini soli, e è bello anche questo, la vostra canzone d'amore può anche non parlare d'amore, ma magari rappresenta meglio di qualsiasi altra cosa quello che per voi rappresenta una storia o una relazione. Condividete con noi la canzone d'amore che vi rappresenta, che vi ha fatto sognare e immaginare di più, quella in cui anche vi immedesimate, perché magari ci sono particolari che sembrano scritti proprio per voi. 348 075 8060. Fatevi sentire anche con un bel vocale. Continuo i saluti tra poco. Intanto Gaia, Bossa Nostra.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Dolores O'Riordan, Ordinary Day su Radio Subasio 21:42. Buona serata da Francesca, ci sono io questa sera a farvi compagnia fino a mezzanotte e in questa prima ora parliamo di canzoni d'amore. Canzoni che rappresentano per voi il perfetto riassunto di quella che dovrebbe essere una storia d'amore, quindi di come la desiderate. E magari ci sono dei punti in cui dite: oh, ma parla proprio di me. E parto anche da me, perché insomma non mi sono espressa. A me succede con alcuni brani di Lucio Dalla, che hanno testi ovviamente incredibili, e ci sono alcune frasi che mi sembra di aver vissuto. Non so, cara, chissà se lo sai, Anna e Marco, io qui che sto morendo e tu che mangi il gelato. La trovo stupenda, ci sono delle frasi assolutamente che rappresentano, possono rappresentare credo ognuno di noi. Ma sentiamo invece voi, quali sono le vostre canzoni d'amore manifesto? Sentiamo.
1: La canzone mia del mio compagno è In mezzo al mondo, perché comunque entrambi abbiamo avuto due storie forti, proprio come dice la canzone. Tuttora siamo insieme e proprio con questa canzone abbiamo concepito la nostra piccolina, che oggi ha 7 anni, si chiama Stella ed è la nostra vita. Brunella da Aprilia.
0: Grazie Brunella, baci.
2: La canzone d'amore che preferisco e che rispecchia di più i miei sentimenti è Io chiamo solo te di Sergio Endrigo. Pur apprezzando molto la versione di Endrigo, amo moltissimo quella di Fiorella Mannoia. I versi sono questi: io chiamo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Diciamo che per un uomo di 65 anni, che ormai di gioventù è rimasta ben poca, solo quella del cuore, è una bella dichiarazione d'amore da fare alla persona che si ama.
0: Grazie, tu sei Eros da Nettuno, ci hai scritto dopo, grazie per il bellissimo messaggio, per la condivisione. Che brano, stupendo, incredibile, che hai citato, è una frase davvero bella, e la giovinezza del cuore, e ti sembra poco. Grazie per il tuo messaggio, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo al 348 075 80 60. Continuate a condividere con noi la canzone d'amore che per voi rappresenta il perfetto riassunto di quello che dovrebbe essere l'amore, e in alcuni tratti magari vi ci medesimate, vi ci ritrovate così tanto che dite: ah, mi sa che parla di me. Ditelo anche con un bel messaggio vocale, fate sentire le vostre voci e tra poco continuerò a salutarvi, ma intanto continua la musica ovviamente su Radio Subasio. C'è Tommaso Paradiso e la sua I Romantici.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: voglia di vivere.
1: Vivere, Andrea Bocelli e Gerardina Trovato, questa è Radio Subasio, buona serata da Francesca. Si parla di canzoni d'amore che per voi rappresentano il riassunto perfetto di quella che dovrebbe essere una storia d'amore, di come la desiderate. Sentiamo rapidamente un altro messaggio vocale.
2: Sono Diego da Livorno, non ho una canzone storica con una donna che ricordiamo insieme, no, mai esistita, però la colonna sonora di 9 settimane e mezzo, You Can Leave Your Alone di Joe Cocker, sia quella che più mi rappresenta, perché si può perdere la testa per una donna, assolutamente vero, ma si può perdere la testa anche per solitudine. È una canzone in cui mi ci ritrovo molto.
1: Grazie Diego, intendevo proprio questo, il brano d'amore che vi rappresenta di più, in cui vi identificate, che vi ha fatto sognare o immaginare di più l'amore. Potete citare anche le frasi che vi hanno colpito al 348 075 80 60. Dopo continuo con i saluti. Intanto i Pinguini con Sorry, scusa, lo sento.

0: Con i pinguini tattici nucleari su Radio Subasio arrivano anche le 22 precise.
1: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni. Radio Subasio.

0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Si continua insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon martedì sera 22.01, altra collection in arrivo, questa dal 1983, Culture Club con Victims.

0: Canzone inutile, Alessandra Amoroso su Radio Subasio 2209. Buon martedì sera da Francesca. Si parla di canzoni d'amore in questa prima ora. Nell'argomentino di questa sera vi ho chiesto la canzone che d'amore che rappresenta il riassunto perfetto di come immaginate una storia d'amore, di come la desiderate. Magari parla anche un po' di voi, la vostra canzone d'amore manifesto. Sentiamo gli ultimi messaggi vocali che chiudono l'argomento di questa sera. Chi c'è?
1: Buonasera carissima speaker, con una voce dolcissima.
0: Grazie.
1: Allora, io sono Luigia da Perugia.
0: Ciao.
1: La canzone da ragazzina che mi piaceva molto era di Anna Oxa, Un'emozione da poco. Bellissima, travolgente, fantastica. Oggi che sono sposata e ho due figli, Davide e Martina, la canzone che mi rappresenta, la canzone di Renato Zero. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. Spaventosa di quanto è bella, per le sue parole.
0: Nei giardini che nessuno sa. Grazie cara per averla cantata.
2: Buonasera Radio Subasio, anche per me la canzone d'amore in realtà sembra una canzone triste, perché diciamo ha descritto i periodi in cui sono stata da sola, perciò è Dimentica di Raff, ma è stupenda perché parla di come anche un amore che si è concluso ti lascia qualcosa di talmente grande dentro che alla fine non lo dimentichi, perciò credo che sia proprio un grandissimo inno all'amore. Chiara da Poggio Misteto.
0: Grazie Chiara per averlo condiviso.
3: La canzone d'amore che rappresenta la storia mia e del mio compagno, marito, padre e le mie figlie è La metà della mena di Luciano Ligabue. Descrive alcune situazioni, alcuni momenti che sono proprio stati quelli della nostra storia, e quando l'ho sentita mi sono emozionata, gliel'ho mandata, anche lui si è emozionato moltissimo. Diciamo che è un po' diventata la nostra canzone.
0: Grazie per il bel racconto e il bel ricordo, per la bella emozione. E si chiude qua l'argomento di questa sera, ma abbiamo parlato di canzoni d'amore che per voi rappresentano diciamo quello che dovrebbe essere una storia d'amore, o almeno per voi quelle che vanno fatto di più sognare con l'immaginazione, insomma andare immaginare la vostra storia d'amore perfetta. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltarle, perché dalle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore, e allora iniziate a richiedere appunto le canzoni che questa volta non solo rappresentano l'amore ideale, ma che rappresentano la vostra storia. Quindi si facciano avanti gli innamorati, scegliete attraverso un bel vocale la canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, aggiungete una breve dedica romantica senza dimenticare i vostri nomi. Potete farlo anche subito mentre arrivano Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Nella mia città c'è anche Mango su Radio Subasio 22-23. Buona serata da Francesca. Inizia il conto alla rovescia per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, che coinvolge tutti gli innamorati in ascolto, perché è il vostro momento. Siete voi, sarete voi a scegliere i brani che manderemo in onda, e mandateci i vostri vocali con le vostre richieste romantiche al 348 075 8060. Scegliete quindi il brano che rappresenta

vostra storia d'amore, aggiungete una breve dedica e dite entrambi i nomi sono importanti. Fatelo subito, il vostro vocale d'amore al 348 075 80 60 e se possibile cercheremo di esaudire i desideri di tutti gli innamorati in ascolto. Tra poco si inizia, intanto Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

0: Le 22.30 precise e a quest'ora, come tutte le sere, ha inizio l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, per un'ora d'amore. Insieme a me questa sera Francesca fino a mezzanotte e insieme soprattutto alle vostre richieste sempre dolcissime che ci stanno già arrivando al 348 075 80 60. Sentiamo subito la prima richiesta fatta attraverso la voce della prima innamorata. Chi sei?
1: Mi chiamo Silvia e oggi è la giornata del nostro anniversario di matrimonio. Vorrei dedicare a mio marito Buonaventura la canzone di Lucio Battisti, Non sarà un'avventura. Vorrei dire a mio marito che lo amo e lo amerò per tutta la mia vita.

0: Ovunque sarai, c'è anche Rama su Radio Subasio. Per Nuora d'amore è iniziata da poco con una bellissima richiesta, 22:37. Si continua con un altro vocale, sentiamo.
1: Sono Marco da Ferrara e vorrei dedicare al mio amato Alberto Quando nasce un amore di Anna Oxa. Il nostro amore è nato e continua ad esistere e durerà per sempre, per l'eternità. Ti amo, ti voglio bene, tuo Marco.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox,

0: Sue Coldplay 2005, dolcissima, su Radio Subasio per un'ora d'amore, e si continua con un'altra bella emozione. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Subasio, Cristina da Velletri. Una canzone che mi ha sempre dedicato il padre di mia figlia più grande, ho messo via di Ligabue, la vorrei tanto sentire. Ci conosciamo da 28 anni, siamo stati insieme i primi 10, sono 18 anni che non stiamo più insieme, ma andiamo ancora d'amore e d'accordo. Un saluto a Dede.

How Deep Is Your Love, Bee Gees su Radio Subasio per un'ora d'amore. Continuiamo con un'altra richiesta, questa volta un messaggio arrivatoci sempre attraverso WhatsApp. Ci scrive Valentino: voglio dedicare Io Voglio Te di Gianna Nannini al mio amore Adriana e dirle che l'amo da morire. Grazie amore mio per tutto quello che fai per noi.

c'è Gianna Nannini su Radio Subasio alle 23 precise in questo momento, e a quest'ora, come tutte le sere su Radio Subasio, arriva la storia d'amore, quella che c'è stata condivisa all'email redazione @radiosubasio.it, e quella che sto per leggere l'ha scritta Federica. Non tutte le storie d'amore nascono con colpi di fulmine o scene da film, ovviamente. Federica ci racconta di una storia d'amore tra lei e Christian, iniziata molto semplicemente nel tran tran quotidiano. Si sono conosciuti tra impegni sovrapposti, ritagliandosi il tempo per dei caffè presi al volo nelle pause di lavoro, ci scrive, e messaggi scambiati così nei ritagli di tempo. Sono molto diversi, scrive Federica. Christian è molto concreto, riporta sempre la pace nei momenti di caos, lei invece è più energica, guarda sempre oltre, ma anche quella con la testa tra le nuvole, come la sgrida sempre un po' Christian. Dice che ci sono state ovviamente giornate storte, anche tante incomprensioni, però ogni volta la voglia di ritrovarsi, e oggi festeggiano 5 anni insieme, vi facciamo tanti auguri. E Federica ha voluto fermare il tempo e affidarci queste parole per il suo Christian. Volevo dirti grazie, grazie perché con te l'amore è il posto più sicuro in cui tornare alla fine di ogni giornata faticosa. Ti amo per come siamo insieme, con tutti i nostri difetti e tutte le nostre forze. Sei la mia scelta ogni singolo giorno. In arrivo Antonello Venditti, ricordati di me.

Continuano le emozioni su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore. Sono Francesca Quaglietti, buon martedì sera, arriviamo insieme fino a mezzanotte e si continua con un'altra bella richiesta, un altro messaggio da WhatsApp. Ci scrive Stefania: vorrei dedicare Non dirgli mai di Gigi D'Alessio ad Antonio. Siamo in macchina, io, lui e il nostro bambino Andrea. Vorrei dirgli che anche se mi fa arrabbiare, lo amo tantissimo, anzi di più.

0: Eagles dal 1980, la loro I Can Tell You Why. State ascoltando Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio. Sono le 23:21 e io sono Francesca e vi farò compagnia per diverse sere nei prossimi giorni. Si continua con un'altra bella richiesta, ovviamente romantica, ovviamente d'amore, sempre arrivataci attraverso WhatsApp. E in arrivo c'è anche Ti saprò aspettare di Biagio Antonacci, scelta da Faiza di Trapani per Karim, con queste parole: questa canzone è per te, amore mio, mi manchi, mi manca averti accanto, sentire la tua voce, poterti guardare negli occhi e stringerti forte. Vorrei che per un attimo tutta la distanza sparisse, tu fossi qui, proprio qui con me. Ci sono assenze che fanno rumore dentro al cuore e la tua è una di quelle. Ascolta queste parole pensando a me, perché mentre questa canzone suona, io sono lì con il pensiero accanto a te. Ti amo e ti aspetto.
1: Io sono qui

0: Subasio.it. Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Continuano le emozioni di Per un'ora d'amore, 23:35, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma, ci sono sempre Francesca, buona serata, buon martedì, vi porto a un nuovo mercoledì con i classici d'amore più belli e con le emozioni che ci state regalando grazie alle vostre richieste che sono arrivate al 348-075-8060. E leggo un altro messaggio, ci hanno richiesto il volo con Capolavoro, scelta da Matteo che la dedica a Giulia di Milano. Dicendole: in mezzo al caos tu sei l'unico punto fermo che mi dà pace, mi manchi a ogni passo e non vedo l'ora di riabbracciarti.

0: Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.
1: E si arriva all'ultima richiesta, almeno per questa sera, su Radio Subasio per un'ora d'amore. Chi non è stato accontentato potrà provarci anche domani, perché per un'ora d'amore ci sarà tutte le sere dalle 22.30 alle 24. E così si chiudono le dediche, almeno per questa sera. E l'ultimo brano è Chissà se lo sai, di Lucio Dalla, scelto da Filippo per Chiara di Pistoia, a cui dice: te lo ripeterò all'infinito, ti amo, meravigliosa creatura.

Un passo indietro, Negramaro, ci portano dritti alla fine di Per un'ora d'amore. 4 minuti a mezzanotte. Io vi auguro una dolcissima notte. Prima di lasciarvi ricordo che potete provare anche domani a partecipare a Per un'ora d'amore attraverso il 348 075 80 60. Lo potete fare anche con un bel messaggio vocale come avete sentito anche questa sera, oppure prenotate il brano attraverso l'app di Radio Subasio, scaricabile gratuitamente dal web, e potete compilare i form. Basta pensarci con un po' di anticipo, cosa abbastanza importante. Ultima cosa, veramente poetica, se vi sentite particolarmente ispirati, condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, Francesca Quaglietti, mi fermo qua, 3 minuti a mezzanotte, vi auguro una notte dolcissima, vi aspetto anche domani sera 21:24, vi saluto con Simply Red, Holding Back the Years dal 1985 e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Franz Kafka. Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stesso,

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua. Radio Subasio. Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.